0: Thank you.
1: Avrete riconosciuto il brano, l'ho presentato prima oggi, adesso non lo rifaccio. Andiamo avanti, un bel salto indietro. Area, 240 km da Smirne. Rilassatevi.

avrete certamente riconosciuto, questo è un estratto dell'ultimissimo album di Benji e Fede, che quest'estate avremo anche qua sulla Riviera a fare un live, più precisamente nella città di Cattolica. Ora, massimo volume, senza un posto dove dormire.

non avevo un posto dove dormire. Guidavo tutta la notte fino a perdere il filo dei miei pensieri. Mi dirigevo fuori dal centro. Imboccavo la tangenziale.

Le luci battevano sul cofano della macchina. Fissavo quelle luci. Quando tornavo in me ero stremato.

Io e Ada ci eravamo lasciati. Avevamo venduto l'appartamento. Con quei soldi sarei andato in Spagna. Era un'idea.

Napoli cercai un hotel. Poi andai a tagliarmi i capelli. Chiesi: qual è il quartiere delle puttane? Il barbiere mi indicò una strada di case basse. Erano tutte sedute fuori. Sopra il cielo tendeva il viola. Non era ancora notte. Mi chiamavano. Qualcuno cercava di attirarmi con un gesto, alzando la gonna. Steso sul materasso. Steso sul materasso, senza lenzuola. Dopo che ero venuto mi resi conto di questo. Tante cose non sarebbero più state le stesse. Da quel momento in poi avrei dovuto fare i conti con cose di cui avevo una conoscenza solo vaga. La solitudine.

Siamo oltre metà puntata. E vorrei ricordare ai nostri gentilissimi ascoltatori, che ovviamente per ascoltarci devono essere un po' reietti, nonché disturbati, che questa sarà una delle ultime puntate, perché dopo ci sarà la pausa per i sunset. Vedete, d'estate si fanno i sunset, si fanno gli aperitivi mentre c'è il sunset, con le birre che richiamano il sunset, con la sabbia del sunset. Adesso questa la dedico a Pope Francis, che ci ha chiamato Diamante Galas.

era Diamanda Galas dalle frequenze non frequenze ma beat digitali di Radio Talpaz. Saltino nel tempo, colonna sonora anni 60, 70 credo. Stelvio Cipriani, buon ascolto.

0: ribecco.
1: E ora a 14 minuti da anche questa puntata di Chaos Control, quel momento è arrivato, il momento che io chiamo sempre, non so se avete presente, quando il telecronista di quelli che corrono con le moto dice mettetevi in piedi sul divano, accendete, date il gas, insomma quelle cazzate lì. E invece secondo me questo è il momento in cui mettetevi in piedi dove siete, sul divano, su una sedia, sul tavolino, mirate il primo spigolo che vedete e buttatevici con Daniel Avery.

Beh, magari vi siete divertiti e avete ballato, anche perché fra un po' arriva il periodo dei sunset. E adesso manca ormai pochissimo, pochi minuti, proviamo a rilassarci un po'. Poi è ora di andare a dormire, eh? Nel senso che cioè, quando finisce la trasmissione sono le 10, domani dovete andare a lavorare, quindi porticette.

Allora, mentre viviamo una durata di facilità, tutto di noi, a tutti che abbiamo bisogno di il cielo dell'azzurro e mare di verde.

Amato mio. Con la pace ho depositato i fiori dell'amore davanti a te. Con la pace. Con la pace ho cancellato i mari di sangue per te. Lascia la rabbia. Lascia il dolore. Lascia le armi. Lascia le armi e vieni. Vieni e viviamo, o amato mio, e la nostra coperta sarà la pace. Voglio che canti, o luce dei miei occhi, il tuo canto sarà per la pace. Fallo sentire al mondo, o cuore mio, dillo a tutti. Lascia la rabbia, lascia il dolore, lascia le armi e vieni a vivere con la pace. Color catalog and bonus gift certificate by Return Mail.

mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano,

Caro ascoltatore, sei collegato con Radio Talpaz. E stai ascoltando una selezione musicale, a cura di Maurizio C.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

la voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz 3, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele, Come Io per Lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet e questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans. Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica Ma Chérie, Venerdì 20.

0: Nella fiera dell'Instagram per due like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami, ma chérie, mi fai impazzire per te.
1: Just Train.
2: Come folgore dal cielo, come stupidi davvero, come un mare in tempesta, uomini senza testa, come carne da macello, uomini senza cervello, come il grigio della sera, come il verde di chi spera, il grigio verde.

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Ladies and Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma...
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, okay. È corretto, Under My Skin, ed è... Mm-hmm. Dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è l'origine di questa, si capisce qual è l'origine di questo titolo, insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale, e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook, e l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque, insomma, io non sono più di primo pelo, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra, che è Songs for Swinging Lovers. E io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. A 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io, diciamo, ho continuato su altri, ho continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica, e arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano il The Voice. ed è una canzone che ha avuto tantissime, tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. I've Got You Under My Skin, Valerio Marino.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con la interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni. E quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: Registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio, uh-huh. Anche lì è uno studio, il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era alla Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio D'André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice. Insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì a, così, a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
0: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet, e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
1: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social, che sono un po' particolari. E poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
0: Hai realizzato anche copie fisiche di questo disco?
1: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, e però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti è, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirci ad ascoltare, dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
0: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
1: Sì, ho delle idee in testa, però, diciamo, ancora credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile, primi di maggio, e ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
0: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin, e promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
1: Molto volentieri, molto volentieri, grazie.
0: Perfetto, grazie mille Valerio, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: You.
1: Well, if I had followed, boy, my
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.

Thank you.

Hi Ascoltato. Ambient music. Online Sue. Avatar. Unprogrammed music apothemi. By Maurizio Castelvetro. Avatar. Tutti I giorni su internet. Dello octo, fino alla novi. Goodbye.

Up, Bob Marley con questo brano scritto a quattro mani insieme a Peter Tosh. Infatti c'è anche una bella versione di Peter Tosh con la sua voce calda. Oggi ad aprire Ora Musica, come sempre, un classico prima di una novità, e la novità che vi faccio ascoltare oggi si intitola Fight for the Light, firmata Kiku.

0: intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con Mirko Colombari. C'è in programmazione My Lovely Geisha, che è il suo nuovo singolo, anticipazione di un album, ma andiamo con ordine. Innanzitutto ben trovato Mirko.
2: Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Ora Musica.
1: Allora, Mirko Colombari, tu sei partito con brani in italiano e adesso da qualche singolo a questa parte stai esplorando la strada dello scrivere e cantare in inglese. Questo è il quarto singolo, che dicevo anticipa poi un album, ma andiamo con ordine. Presentiamo questa My Lovely Geisha, come è nata?
2: Ma guarda, come è nata è molto difficile da capirlo. Diciamo che sicuramente c'è un riferimento minimamente autobiografico, come in tutti i brani. Fondamentalmente il brano tratta di un argomento, della passione tra uomo e donna, passione che porta poi al sesso e sesso che poi porta anche all'amore, però visto in una forma molto libera. E fondamentalmente il brano è un po' contro l'istituzionalizzazione forzata dei rapporti amorosi. Mi piace pensare che le persone si possono scegliere e possono stare insieme perché lo vogliono e non perché c'è un legame di qualche tipo burocratico barra amministrativo, eccetera eccetera. Infatti io comunque è 15 anni che sto con la mia compagna, non abbiamo un figlio insieme, non siamo sposati, vivo in Italia, viviamo un po' in Italia, un po' in Olanda, insomma io vivo in Olanda la maggior parte dell'anno, ma ci sono anche settimane in cui non ci vediamo, e abbiamo un rapporto un po', per le persone di solito che ci vedono dall'esterno, un po' strano, ma noi lo viviamo molto bene così.
1: È stato il tuo vivere in Olanda che ti ha portato la voglia di iniziare a scrivere e cantare in inglese?
2: È stato un processo naturale. Diciamo che io durante la giornata con la mia compagna parlo inglese, perché il mio livello di olandese è piuttosto scasso, e con mio figlio parlo in italiano, perché voglio che impari anche l'italiano, che stia allenato sull'italiano e non solo sull'olandese. Sto imparando l'olandese, diciamo che la mia lingua principale attualmente è l'inglese, e quindi i pezzi sono arrivati in inglese, cioè non ho dovuto tradurli dall'italiano all'inglese, sono pezzi spontanea, che sono nati così, esatto, spontanea, e semplicemente penso che sia questo mio modo di vivere qui, che insomma parlando inglese saltano fuori cose in inglese.
1: Come dicevamo, My Lovely Geisha è il quarto singolo che fa in inglese. C'è un album in progetto, in lavorazione, quando prevedi di pubblicarlo?
2: Ma guarda, sicuramente ci sarà, visto che sarò già selezionato per le finali di Sanremo Rock a settembre, ci sarà probabilmente un altro brano che uscirà forse come singolo o forse come album. Però diciamo, guarda, 2027.
1: Senza fretta.
2: 2027, no. Dai.
1: Finalmente sì. Qualcuno che non corre, ecco, visto che oggi si corre così
2: perché,
1: tanto.
2: Bravo, anche perché poi credo che, guarda, io... i tempi dal momento dell'idea al momento della pubblicazione di un brano, il mio tempo medio sono 10 anni.
1: Ecco, quindi okay. Abbiamo tempo.
2: Quindi abbiamo presente tempo. Questi tempi qui.
1: Sì. My Lovely Geisha, andiamo ad ascoltare Mirko Colombari, che se cerchiamo in rete troviamo semplicemente scrivere Mirko con la K e Colombari con la C, giusto?
2: Yes, esatto.
1: Grazie per essere stato con noi.
2: Ciao, grazie ragazzi, alla prossima.

0: My Lovely Geisha, questo era il singolo di Mirko Colombari, oggi nostro ospite qui a Ora Musica, nello spazio inter...
1: Il rock è uno stato d'anima, un modo di pensare, uno stile di vita. Il rock è passione e tormento, sangue, sudore e lacrime. Il rock si ascolta a radiotalpa.it.

Alessio Simonini con il nuovo singolo in promozione qui a Ora Musica. La canzone si chiama Sarà Sarà e l'abbiamo trovata oggi nel nostro spazio dedicato alle novità indipendenti. Sweet Mess è il nuovo EP di Beta V e il singolo estratto è questo.

Quella di Betavie è indubbiamente una delle voci più particolari che abbiamo in programmazione in questo periodo qui a Ora Musica, e questo era il suo nuovo singolo estratto dall'EP Sweet Mess. C'è anche Antonello Tridico tra le nostre promozioni con la nuova canzone Io Resto Qui.

0: Io resto qui, era Antonello Tridico, Aura Moon.
1: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.

tavolo, le stelle offuscate dalla nebbia. Faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni giorno live set, trapperino che fa trap. Il Boucher pensa che siamo 23.

0: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
1: Eh sì, i ricordi tornano con canzoni come Luglio, col bene che ti voglio, ma anche con la canzone che andiamo ad ascoltare adesso nell'angolo dei ricordi, che è completamente diversa. Qui ci inabissiamo nel mondo dei Queen.

You Don't Fool Me. Qui siamo nel 1996, l'album Made in Heaven dei Queen. Oggi ora musica nell'angolo dei ricordi. Ricordi li abbiamo avuti prima con Luglio nella nuova versione firmata Fran B.

0: Radiotalpa.it, l'unica radio che trasmette a colori.
1: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Yume con Paura di amare qui a Ora Musica ad accompagnarci all'angolo dei ricordi. Arriva un classico.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Siamo nel 1982, Dario Baldambembo scrive una canzone che poi viene definita un inno all'amicizia. Questa canzone viene poi scelta da Mike Bongiorno come sigla di una delle sue trasmissioni e quindi anche lui vuole metterci lo zampino nel testo e risulta essere tra gli autori. Sto parlando di Amico è, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica.

Dario Baldambembo, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con Amico è, inno all'amicizia, che ci ha riportato nel 1982. Ora Musica torna adesso alle sue promozioni. Tra i nostri ospiti nello spazio interviste, Kiwi, per presentare questa canzone, Freddo Inverno.

Che ha perso il suo centro perché ha smarrito.

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Ogni mercoledì alle ore 14 e in replica il venerdì alle ore 13.

0: da ribedu da ribedu era venuta.
1: Radiotalpa.it.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: I bambini giocano alla guerra. È raro che giochino alla pace, perché gli adulti da sempre fanno la guerra. Tu fai pum e ridi. Il soldato spara e un altro uomo non ride più. È la guerra. C'è un altro gioco da inventare. Far sorridere il mondo. Non farlo piangere. Pace vuol dire che non a tutti piace lo stesso gioco.

Pachuco. Es Pachuco. Haga la lucha. Dame su pistola, hombre.

er pupetto vola zin. Dormi, dormi, cocco bello, se no chiamo Farfarello. Farfarello e Guiermone che si mette a pecorone. Guiermone e Cecco Peppe che si regge con le zeppe. Con le zeppe d'un impero, mezzo giallo e mezzo nero.

via sonno, che se dormi non vedrai tante infami e tanti guai che succedono nel mondo fra le spade e i fucili degli popoli civili. Ninna nanna, tu non senti gli sospiri, i lamenti della gente che si scanna per un matto che commanna, che si scanna e che si ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio di una fede per un Dio che non si vede, ma che serve da riparo al sovrano macellaro, che quel covo d'assassini che ci insanguina la terra sa benone che la guerra è un gran giro dei quattrini che prepara le risorse per i ladri delle borse. Fa la ninna, cocco bello, finché dura sto macello. Fa la ninna, che domani rivedremo gli sovrani che se scambiano la stima, buoni amici come prima. So cugini e fra parenti non se fanno complimenti. Torneranno più cordiali gli rapporti personali e riuniti fra di loro, senza l'ombra d'un rimorso, ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione risparmiato dal cannone.

O ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco, la truppa tedesca, la città dominava. Siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che è in mano nemica, vedevamo l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagna, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, a saltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e laceri, eppure felici. Avevamo 20 anni. Non è detto che fossimo santi, l'eroismo non è sovrumano. Corri, abbassati, dai, corri avanti, ogni passo che fai non è vano. Vedevamo a portata di mano, oltre il tronco, il cespuglio, il canneto, l'avvenire di un giorno più umano e più giusto, più libero e lieto. Ormai tutti hanno famiglie, hanno figli che non sanno la storia di ieri. Io son solo e passeggio tra i tigli, con te cara che allora non c'eri. E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, rivivessero in quel che tu speri.

A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di dati in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Mio mondo. Il mare calmo increspato. La luce riflette sulle onde lievi. Tutto scorre silenzioso nella notte, all'ombra della tempesta profonda. Ti parlo del mondo che vive, del mio mondo distrutto sul nascere, di quel giorno in cui il fiore è stato reciso, piantato su un vaso rotto, traballante. La tempesta nasce dove l'occhio non vede, dove il dolore soffoca nelle parole vuote, ed il mondo non comprende l'alba che muta. Luci sfocate in un orizzonte triste. Vive il coraggio di ogni respiro, vive la rabbia del destino. Mi prendi per mano verso il domani, lasciandomi vivere nel coraggio di non morire, nel coraggio di reagire al rancore della vita, per tornare nel mare calmo, che la vita cambia.

c'è splendore in ogni cosa. Io l'ho visto e ora lo vedo di più. C'è splendore. Non avere paura. Ciao, faccia bella. Gioia più grande. L'amore è il tuo destino. Sempre.

Le mani rotolano la terra, la farina, l'acqua, il sale, impastano, bevono e distinguono, raccolgono, addormentano, addomesticano il dolore, accarezzano, come un gesto che prende il posto del pensiero, i suoi manovali. Le mani sono ricche e vuote, conoscono molte altre mani, è caldo e freddo, e le voci le attraversano, e loro sanno buono quando è buono e cattivo quando è cattivo. Le mani, perpendicolari al filo, si stendono sull'abisso e dicono: stai quieto, stai quieto, come con un mare in burrasca. Vecchie, molto vecchie, le mani.

0: Un, due, tre, prova! Un programma realizzato da un gruppo di amici, aspiranti speakers, che fanno parte di un progetto musicale e radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un gioco di specchi, di echi, un incrociare le braccia, un soffiare di note. Insomma, per noi la disabilità e l'invalidità diventano specialmente abilità e validità.
1: Questo format è finanziato con il contributo di Fondazione Carifano.

0: un progetto educativo radiofonico dove parla le canzoni e suonano gli argomenti.
1: E attenzione a tutta la popolazione, sta per iniziare la trasmissione dell'1, 2, 3, prova, l'ombrellone.
0: Voice, con cosa fai messo a te? Il nostro programma si chiama, come dice la canzone, 1, 2, 3, prova costume. E con un tuffo vado a salutare i nostri e vostri amici aspiranti speakers. Ma cominciamo da chi? Ma da chi? Ma da quello che la musica la mette a tutto volume, il nostro insuperabile Ugo!
2: Ciao, ciao amici, ciao a tutti! Mi sto mangiando una bella pizza con le lici.
0: Buona! Attenzione che dopo mette sete, eh! Tieni una bella birretta lì! E poi vado a salutare i nostri ragazzuoli, i nostri bassisti, metà Fano e metà a Osimo. Ragazzuoli, ci siete?
3: Ciao ciao ciao ciao ciao a tutti cari ascoltatori. Scusate, mi ero preso col primo pezzo che abbiamo sentito. Comunque, ciao a tutti da me, che sono il bass, e sono contento di sentirvi, di stare con voi, e da quel ragazzo là, il DJ della linguetta. DJ, ci sei? Ci dici un ciao?
4: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
0: Ciao! E salutiamo anche Corrado. E poi... Eccolo, finalmente sentiamo la voce. E poi andiamo. Ma da chi? Ma dalla persona numero uno che siamo noi donne. Siamo solo noi due donne. La nostra preziosissima Gemma, che non so mica dov'è, tra sapore di sale, tra gli alici, qua Cusclub. Gemma, dove sei finita? Porca miseria, dove sei?
5: Ciao Flur, oggi voglio andare al mare, ma non so se questo tempo è proprio bello, perché ho dei doloretti che si insinuano tra le mie ossa. Non so se fare affidamento al meteo che prevede un clima incerto o scrutare le nuvole all'orizzonte per capire se per uscire dovrò mettere il prendisole o l'impermeabile, se calzare i sandali o gli stivaletti e soprattutto se prendere l'ombrello o l'ombrellone.
0: Già, ti dirò che anch'io soffro di reumatismi giovanili e quando mi cominciano a far male le ossa vuol dire che c'è un po' di maltempo. Io oggi sto bene, quindi fidati di me. Da me si sta bene, non so da te. E adesso vado a recuperare, ma chi? Colui che ci deve presentare questo meraviglioso pezzo, il nostro Manu da Iesi. Manu, dove stai?
6: Ciao a tutti oggi ascoltatori.
7: Tech.
6: Il secondo singolo è estratto dall'album Stecca. Già dal titolo Sapore d'estate riecheggia un classico e grandissimo Gino Paoli, a cui il conterraneo Moreno strizza l'occhio. Primo rapper ad aver vinto Amici, e precisamente la 12ª edizione, ci confida di averla scritta nel 2013, proprio durante la trasmissione, quando stavano arrivando i primi caldi, definendola una canzone sorridente. E se Rihanna omaggia l'ombrella, lui omaggia l'ombrellone. Vai Ugo, rimetti il pezzo a tutto volume, per favore.
8: State ascoltando
9: Una, due, tre, trova.
8: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: questo faceva l'omaggio alla cantante che cantava Umbrella. Già. Dunque, il nostro Moreno, grande Moreno. E adesso invece torniamo da quei tre meravigliosi che ci devono presentare il secondo pezzo. Ma siete carichi voi tre?
1: Eh già, siamo arrivati già al secondo pezzo. Carissimo DJ, adesso tocca a te, aiutato da Corrado, laggiù, dove siete. Come si chiama il secondo brano? Qual è il titolo?
2: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
3: Grande bello.
1: Esatto, è sempre bello. Come te, sempre bello. E chi lo canta? Hai un po' di fretta, però ci sei. Il pezzo è sempre bello del cantante romano
4: Bello
1: Coez, il cui vero nome è Silvano Albanese. Ci crederete, lo sapevate?
0: Io no.
1: Ecco, nemmeno io. Ecco, vedi, adesso abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Ecco, pensate, questo è un brano del 2019 che dà il titolo al disco, quindi il disco si chiama È sempre bello, e per presentare l'uscita, pensate, è stato organizzato un duplice evento a Milano e a Roma. E dopo il countdown che lo annunciava e che generava tanta attesa tra i fan, è stato proiettato in anteprima il videoclip della canzone, rispettivamente a Milano e sulle pareti di un edificio vicino alle colonne di San Lorenzo, mentre a Roma sulla facciata del Museo Maxi. Pensate, in contemporanea, Ma a parte la clamorosa campagna pubblicitaria, dietro al ritornello cadenzato e orecchiabile si cela un testo significativo, un inno alla positività e un invito a guardare il mondo da un'altra prospettiva. Quindi anche noi vi invitiamo a ascoltarlo con attenzione e magari andarlo anche a risentire.
5: In effetti è una riflessione a concedersi il lusso di accettare le nostre debolezze, ad accogliere un pensiero diverso dal proprio, a non avere paura delle novità che la vita ci riserva, ad imparare come affrontare le sorprese che ci spiazzano. Capisci che i sentimenti, quando te li fanno a pezzi, è bello rimettere insieme i pezzi, vedere che alla fine stanno insieme anche da soli. È bello stare insieme, saper stare da soli.
0: Grazie Gemma. E quindi dobbiamo solo chiedere al mitico Ugo, se ha finito di mangiare la pizza con le alici, di proseguire con il pezzo. Anzi, non di proseguire, di iniziare col pezzo. Ugo, ci sei?
6: State ascoltando
7: 1, 2, 3, trova.
6: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: qua. E adesso, oh gente, non ci crederete, ma siamo già al terzo pezzo, siamo già all'ultimo pezzo di questa puntata. E quindi, come ultimo pezzo, adesso ce lo presenta il nostro voice.
1: Esatto, Flute, perché il brano che abbiamo scelto come chiusura della puntata è Beats on the Beach, scritto da Claudio Mattone nel 1991 ed è la sigla della trasmissione satirica Il TG delle Vacanze, condotto dal gruppo napoletano 3-3, che pure la cantarono.
2: A me, ma parla struzzo!
1: La trasmissione andò in onda su Canale 5 e diventò un tormentone dell'estate per il motivetto che entrò in testa e inoltre anche per il mescolamento tra l'inglese e il napoletano. Ed è una canzone veramente molto simpatica. E inoltre voglio aggiungere che questa canzone vince un premio, il famosissimo premio 1-2-3 stasera debutto, perché in più o meno 40 puntate oggi per la prima volta ci ascoltiamo i 3-3.
0: Allora andiamo!
3: State ascoltando
4: 1-2-3 Trova,
3: un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: E adesso siamo veramente alla fine. Ma prima di salutarvi vi voglio svelare una piccola curiosità. Piccola, piccola per modo di dire. Sapete cosa ho scoperto in questi giorni grazie alla nostra preziosissima Gemma? Ma sapete che prima di chiamarsi appunto questo gruppo a 3-3 si chiamavano i Rottambuli? E sapete chi c'era nei Rottambuli? C'era il famosissimo musicista e direttore d'orchestra Beppe Vessicchio, sì signori, che poi ha lasciato il gruppo per dedicarsi alla musica, e alla soprattutto alla direzione, e diventare quel meraviglioso direttore d'orchestra che tutti conosciamo e che abbiamo adorato. Ciao Beppe! Detta questa, adesso saluto veramente i miei ragazzuoli, a cominciare da chi? Ma da chi? Se non questa volta dai miei tre meravigliosi, i miei bassisti, dove sono finiti?
1: Eccoci, scusate, eravamo alla Beach on the Beach, quando il sole che tanto ci piace, com'è che faceva quella canzone? Ancora mi fa ridere. Niente, già abbiamo finito? Siamo già arrivati alla fine?
0: Ah sì?
1: Urca, che dispiacere. DJ, ci rimane solo che salutare i nostri amici e darci appuntamento alla prossima puntata, eh. Mi raccomando, usate la crema, per il sole quando state nella Beach on the Beach. Ciao!
2: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
1: Ci fai un saluto, DJ?
0: Ciao Luca!
1: Vabbè. Vabbè, io rilancio i saluti, vi saluto al DJ, mi raccomando.
0: Ok, grazie. E poi vado a salutare i nostri insuperabili Ugo, che avrà finito quella pizza con le alici là. Ugo, hai finito di mangiare?
3: Sì, sto. Vi sto ascoltando.
0: Non te strozza, mi raccomando. E poi vado dal nostro Manu.
4: Anch'io vi saluto, ma vi chiedo, voi avete capito esattamente come fa Coez quando piove e si scorda l'ombrello?
0: Manu, cosa vuoi che faccia? Un sbaglia? Tanto
5: a me, ma parla stronza!
0: E adesso vado a recuperare. Oddio, chi ho perso? Ah no! La Gemma ho perso! Ducre, un signor, dove è andata a finire? A me sta venendo male un braccio, gente. Non è che sta per piovere, no, Gemma, dove sei?
6: Flut, ho deciso, uscirò col prendisole sotto l'impermeabile, con uno stivaletto in un piede e un sandalo nell'altro, e senza ombrello né ombrellone, ma con un asciugamano. Così, se c'è il sole, lo stendo al mare nel bagnasciuga. Se piove, ne ci asciugo. Ciao!
0: Oh, signor. Madonna, siamo tutti matti. Qui 1, 2, 3 prova ci rende tutti matti. E adesso vado a salutare il nostro voice, che non ho capito di grande figlio. Ragazzi, vi devo proprio salutare perché mi è venuta un'idea geniale. Ho appena finito di montare l'ombrellone dietro la mia motorella per ripararmi sia dai temporali che dal solleone. Oh, che succede? È arrivato un vento di maestrale che mi porta su nel blu dipinto di blu. Sembra di essere in un deltaplano e gli ombrelloni vanno sempre più giù.
7: Boys! Mi stai diventando un puntino!
0: Ciao! E adesso vi saluto anch'io!

0: Costume.
1: Avete ascoltato 1-2-3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un canzoniere di argomenti, un sussidiario di emozioni, ricordi e pensieri in musica. Insomma, per tutto questo ci vogliono abilità diverse e validità speciali. A risentirci alla prossima puntata.
0: Costume.
2: Questo format è finanziato con il contributo di Fondazione Carifano.
3: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
4: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played and all this to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
5: But you know you. And you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got. You want the best.
6: Radio Talpa, only the best.

7.4 billion human, 7.5 billion human, 7.6 billion.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock, ampio spazio alle novità discografiche, il tutto ovviamente filtrato con una certa sensibilità acustica. Stiamo un po' alla volta dimenticandoci di questa estate 2026 e stanno arrivando veramente tante novità. Un po' le ascolteremo quest'oggi, altre le programmeremo nella prossima puntata. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Johnny Marr. Il suo nuovo album uscirà il 2 ottobre, si intitolerà The Age of Everything. Intanto c'è il secondo singolo che si intitola It's Time, Johnny Marr.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre di Johnny Marr portano a un certo brivido, ricordando ovviamente la sua band di riferimento, quella degli Smiths. Nuovo album da solista, ricordo che lo scorso anno ha fatto anche un ottimo album dal vivo, It's Time è il titolo di questo pezzo, in attesa dell'album che ormai è in uscita, manca poco. Torniamo sugli Shapes Like People, che è un duo formato da marito e moglie, ovvero Carl e Kat. Loro arrivano dalla contea di Wiltshire, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Inghilterra, tra l'altro un posto molto molto bello. Hanno pubblicato da poco anche loro un nuovo album, ma c'è già un singolo con due brani, uno dei quali si intitola Broken Hearted People. Sono gli Shapes Like People.

Ci sono gli elementi tipici dello shoegaze in questo pezzo, delle chitarre morbide e avvolgenti e anche strati sonori, tutti ingredienti che troviamo in questo pezzo degli Shapes Like People. Sicuramente nella prossima puntata di Rock Wave ascolteremo anche l'altro pezzo che fa parte di questo nuovo EP di soli due brani per quanto riguarda Carl e la moglie Kat. Personal Trey invece è una band olandese che gravita intorno a Willem Sleekhuis. Anche per loro un album all'orizzonte, intanto un singolo molto molto bello che si chiama Tyrus Skid. Io vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, la voce che vi arriva è quella di Alberto Prisco. Tanta musica e tante novità ancora in programma in questa lunga trasmissione che è solo agli inizi. Intanto Personal Trainer per voi. Something.

cambiato il progetto per quanto riguarda Personal Trainer, che fino a quest'album era praticamente il solo William e tutti gli strumenti. Ora è diventata una band vera e propria. Tyrus Kid è l'anticipo di questo nuovo album che uscirà entro questo 2026, registrato in studio ad Amsterdam per questa band olandese molto molto interessante, forse uno dei pezzi più diretti per quanto riguarda il nuovo corso di questa band. Continuiamo con i Jungle, che è un duo londinese. Sunshine è il titolo del loro ultimo album, uscito il mese scorso, e Sunshine la canzone che ci fanno ascoltare, un bel soul per continuare questa puntata di Rock Wave con tanta buona musica ancora in scaletta. Jungle.

sunshine, ovvero il sole, la luce che arriva dopo le ombre, tra speranza e rinascita. Erano i Jungle dal loro nuovo album, questa è la title track di questo duo londinese che ha fatto ad oggi 5 album, che è nato nel 2013 e recentemente si sono esibiti anche nel nostro paese, anche in Italia, per una serie di concerti che hanno avuto un ottimo successo. Ma ora vi porto in Irlanda, una delle band più importanti che arrivano da lì. Sono nati nel 2014, sono guidati da Graham Chatten, band post-punk che pubblicherà ad ottobre il nuovo album Marianne, è un brano dei Fountains D.C.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo Mind Chamber, il titolo del nuovo album dei Fountains DC uscirà a fine ottobre. Intanto c'è quest'altro singolo dal titolo Marianne. Per questa band che è nata a Dublino nel 2014, che viene considerata come una delle band irlandesi più importanti, ormai non sono più degli emergenti, sono assolutamente affermatissimi. La band che segue si chiama Hills ed è il progetto del grandissimo Mark Oliver, nato in Virginia, classe 1963. Loro si sono formati a Los Angeles nel 1991, ma in realtà è un po' un percorso da solista per questo artista che nel corso degli anni ha fatto quasi tutto da solo, accompagnato da musicisti occasionali presi a seconda della situazione e dell'evento. I'm on Standby è il titolo di questo pezzo che fa parte del suo nuovo album. Mark Everett e gli Hills.

Grande pezzo che ti conquista subito al primo ascolto, I'm on Standby, Hills dal loro nuovo album, un brano che esplora quel momento in cui ci si sente fermi in attesa di un segnale che rimetta in moto la vita. Il grande Mark Oliver, classe 1963. Continuiamo con due cantautrici americane che collaborano insieme per questo pezzo che si intitola 6 o'clock News. Fa parte dell'ultimo album di Brenna Weddle, cantautrice che arriva da Minneapolis, classe 1997, anche se poi ultimamente incide a Nashville, e c'è la collaborazione di Waxahachie, che sarebbe lo pseudonimo di Katie Crutchfield. Lei è un po' meno giovane, classe 1989, arriva dall'Alabama. Questo pezzo è prodotto da Brad Cook, che ha collaborato in passato con Bon Iver, ma ora ce lo ascoltiamo. 6 o'clock News da Brenna Weddle con la collaborazione di Waxahachie.

0: Yes, indeed, we do have the power, my friends. We have the power to choose love and compassion over hatred and fear.
1: Classico della grandissima Patti Smith in questa versione live di un trio tutto al femminile, ovvero sia Nico Case, Katie Lang e Laura Verse. Un brano che è stato registrato una decina d'anni fa e per festeggiare un album che il trio ha fatto insieme nel 2016 è uscita in questi giorni una versione deluxe con alcuni brani inediti, tra cui questo pezzo storico. L'originale, lo ricordo, è del 1988 e faceva parte di Dream of Life, uno degli album più belli di Patti Smith. L'abbiamo riascoltato insieme, un pezzo tra l'altro molto molto attuale. Lande Act invece è una cantautrice inglese che in questo 2026 a inizio anno ha pubblicato un album ed è già pronto un nuovo EP che include anche questo pezzo dal titolo Circles. Lande Act.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Land Act con Circles, brano che fa parte del suo nuovo EP. Per questa cantautrice, classe 1992, una delle voci più importanti e originali dell'underground britannico. Lei è attiva dal 2011 e ha fatto vari album in studio. Tra l'altro ha partecipato anche a quella compilation stilata dalla Scapewalks che riguarda gli animali, Pet Sounds. Dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente perché ascolteremo proprio una canzone da questo progetto. Intanto arriva un singolo di un'artista americana tra le più importanti degli anni 90, ma anche a seguire, grande successo per lei in tutto il mondo. Il pezzo si intitola Freedom Bus. A collaborare con lei c'è Jess Wells, il ritorno importantissimo qui a Rock Wave di Sheryl Crow.

0: Rock Wave.
1: Il ritorno di Sheryl Crow con la partecipazione di Jess Wells per questo pezzo che fa parte di Pick You Up, album che uscirà ad ottobre, Freedom Bus era il titolo di questa canzone per questa rockstar statunitense nata Kennett, classe 1962, che in carriera ha vinto tanti e tanti premi e diciamo che è un po' ritornata alle sue sonorità tipiche degli anni 90 con questo pezzo. Ancora una voce femminile, Phoebe Bridgers è una componente del il trio Boy Genius, le altre due collaborano in questo pezzo che fa parte del nuovo album Lost Weekend, si intitola I Can Wait.

Phoebe Bridgers dal nuovo album Lost Weekend. Dicevo, la partecipazione delle altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Julian Baker e Lucy Dacus, ma c'è anche Jack Antonoff, componente dei Bleachers e in passato anche dei Fun. È il momento ora dei Liberty Bell, che è un duo francese guidato da Jean-François Cantu, nato a Parigi. Il pezzo che ci fa ascoltare si intitola When I Was a Boy of Seven. Liberty Bell.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: When I was a boy of seven, quando ero un ragazzo di 7 anni, un'atmosfera dolce e amara in questa canzone che racconta un po' la distanza tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Erano i Liberty Bell, duo indie pop francese, per un album che segna quello che è il vero e proprio debutto discografico, visto che prima avevano fatto 2 album praticamente autoprodotti. Arrivano ora The Chords con un brano che dura 94 secondi, si intitola Boss New Haircut e fa parte di quella compilation che vi parlavo prima, ovvero 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 band indie pop. In questo caso Bo è un cane meticcio, dal carattere molto docile e molto giocherellone, che è diventato la mascotte della band. Boss New Haircut.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: The Corrs con Bo's New Haircut, ovvero il nuovo taglio di capelli che ha Bo, questo cane, che è la mascotte di questa band inglese nata a Londra nel 2004, brano inserito in questo progetto molto particolare. The Jayhawks, una delle mie band preferite in assoluto, sono tornati con un nuovo album, Sanctuary Park. Gary Louris guida ancora questa band importantissima, American Midnight, la canzone Jayhawks.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: This first one was from 1965.

0: Vabbè dai, questi sono gli Who dal vivo, The Kids Are Alright, uno dei loro brani iconici e più famosi del primo periodo, catturato dal vivo il 25 luglio 2023 per un album pubblicato recentemente che raccoglie appunto la performance di quel periodo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, brano originariamente contenuto nell'album My Generation. Però attenzione, perché gli Who non vogliono andarsene via, vogliono farci ascoltare un altro brano dal vivo da quell'evento importantissimo. Altro inno generazionale, I Can't Explain, The Who.
1: Yeah, this next one was our very, very first hit single. It's called Can't Explain.

Can Explain, il primo brano pubblicato dagli Who. Eravamo nel 1965 per due artisti che guidano ancora questa formazione londinese, ovvero sia Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945. Ma i mostri sacri del rock continuano, perché un certo Ian Gillan, nato a Londra nel 1945, guida una band ancora in attività e che si chiama Deep Purple. Grande album per loro, pubblicato a luglio di questo 2026, un lavoro che contiene questa canzone dal titolo The Only Horse in Town, Deep Purple.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Una tastiera veramente micidiale in questo pezzo dei Deep Purple, The Only Horse in Town, dal loro nuovo album, secondo me uno dei più belli pubblicati negli ultimi anni da questa storica band inglese nata nel 1968 e guidata da Ian Gillan. Band che in carriera ha venduto oltre 120 milioni di dischi, 22 album in studio, 35 raccolte e ben 48 lavori dal vivo. Veramente impressionante la carriera di questa band che, per quanto riguarda il nuovo album, si avvale della collaborazione di Bob Ezrin, produttore che ha lavorato già in passato con i Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper e molti molti altri. Dopo queste due formazioni veramente importantissime arriva un duo synth pop emergente che si chiama Midnight. La canzone però è famosa perché è degli Smashing Pumpkins, si intitola Tonight Tonight The Midnight.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Duo che arriva da Los Angeles, The Midnight con Tonight Tonight, capolavoro del 1995 degli Smashing Pumpkins, che fa parte di una compilation dedicata a questa grande band. Questi invece sono gli Embrace.

Consigliatissimo l'ultimo album di The Embrace. Tra l'altro stiamo ascoltando veramente tante canzoni da questa band inglese che è nata nel 1993, sempre guidata da Danny McNamara. L'album si intitola Avalanche, la canzone che ci hanno presentato Emily. Finalmente un po' d'Italia in chiusura di trasmissione, o quasi, perché non manca poi moltissimo, una decina di minuti all'incirca. Arrivano da Venezia ed è un duo formato da Alice Taylor e Nick Solo, si chiamano Crimea col K, e il pezzo dal loro nuovo album si intitola Love Her Eyes.

Crimea da Venezia, Love the Riser, il titolo di questa canzone per questo duo molto interessante che fa del synth pop, ma loro sono in attività anche come tributo ufficiale ai Joy Division con una formazione che si chiama Permanent, in attività dal 2016, il tutto sotto l'approvazione di Peter Hook. E a proposito di Inghilterra, arriva un trio indie pop e anche un po' lo-fi che arriva proprio dal centro della Gran Bretagna, si chiamano Happy Somethings. Meanwhile è il titolo di questa canzone che fa parte dell'ultimo album autoprodotto dal titolo Healthy Dose of Hope, Happy Somethings.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Happy Somethings con Meanwhile, il loro nuovo album, e siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave ed è il nuovo singolo di Iron Wine, ovvero Sunbeam, pezzo si intitola California Sober. Da segnalare che come corista c'è la figlia di Sun, ovvero sia Arden Beam, singolo che viene presentato in due versioni acustiche registrate a Los Angeles. E con questo è tutto, vi ringrazio ancora di essere arrivati fin qui, vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora Iron and Wine. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, questa sera vi parlo di un gruppo italiano fantastico che ebbi la fortuna di ascoltare dal vivo tante volte tra gli anni 70 e inizio 80. Il loro sound era davvero unico ed irripetibile e le loro composizioni davvero eccellenti. Il sodalizio fra una delle voci più interessanti del progressive rock europeo e la sapienza strumentale e compositiva di due fratelli tastieristi crearono a Roma una band entrata nel mito. La loro sala prove era una vera e propria stalla ristrutturata e attrezzata perfettamente con le mangiatoie piene di amplificatori, distorsori e strumenti musicali invece del fieno per le mucche. Il loro primo album omonimo, uscito nel 1972 a forma di salvadanaio, rappresenta uno dei migliori debutti discografici della storia del prog italiano. Che altro dire? Godiamoci il banco del mutuo soccorso.

Ed ecco la formazione: Francesco Di Giacomo alla voce e a testi ispiratissimi, Vittorio e Gianni Nocenzi alle tastiere, Marcello Todaro alla chitarra, Renato D'Angelo al basso e Pierluigi Calderoni alla batteria. Nello stesso anno fu pubblicato il secondo album Darwin, un concept della teoria sull'evoluzione della specie di Charles Darwin.

questi due album possono essere considerati i più creativi e originali del gruppo, incentrati sui vertiginosi e virtuosistici intrecci delle tastiere dei fratelli Innocenzi e sugli inimitabili registri tenorili di Francesco Di Giacomo, al servizio di una particolarissima contaminazione fra il rock progressivo del Regno Unito, le sonorità mediterranee, la musica strumentale barocca italiana e la tradizione del melodramma che occhieggia nei momenti più inattesi.

Ora ascoltiamo la meravigliosa 750.000 anni fa l'amore da Darwin in una versione live dove i due pianoforti dei fratelli Innocenzi sono davvero incantevoli ad accompagnare la voce strepitosa, magica di Francesco.

0: Camilo Sensi, Vittorio.
1: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista.
2: Nel 1973 Marcello Todaro fu sostituito alla chitarra da Rodolfo Maltese, proveniente dal gruppo Homo Sapiens. Nacque così l'album Io sono nato libero, che secondo alcuni critici rappresenta il miglior lavoro della band. L'anno successivo Greg Lake di Emerson, Lake & Palmer mise sotto contratto il banco con la loro casa discografica Manticore. Così Io sono nato libero fu reinciso per il mercato inglese e questa è Leave Me Alone, originariamente Non mi rompere.

Nel 1976 fu pubblicato Come in un'ultima cena, promosso con un tour europeo che vide il Banco del Mutuo Soccorso esibirsi in qualità di artisti d'apertura dei concerti dei Gentle Giant.

Nel 1978 il Banco concepì un album totalmente strumentale intitolato Di Terra, e l'anno dopo tornò alla consueta alternanza utilizzando splendidamente la voce di Francesco Di Giacomo nell'album Canto di Primavera, dal quale ascoltiamo

80 fecero mutare la loro musica, come del resto quella di tanti gruppi prog che furono in difficoltà a confrontarsi con le nascenti mode musicali decisamente deteriori. Concludo questa puntata con il ricordo bellissimo di un loro concerto di promozione dell'album Urgentissimo al Palasport di Pesaro nell'81. Era appena entrato in formazione Carl Potter alle congas, che in seguito diventò mio caro amico. Ricordo i bellissimi colori pastello delle luci, una base ritmica tra le migliori mai sentite in Italia, le tastiere magiche dei fratelli Innocenzi e questa canzone che i miei amici mi cantarono in faccia spesso quando mi volevano prendere in giro. Buona serata da

0: Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tap.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli.
2: Go but don't forget, songs that are no longer very young, go but don't forget and still listen.
1: Canzoni andate, ma non dimenticate, ed ancora ascoltate.

gli statunitensi Turtles incisero nel 1966 la loro più grande hit, Happy Together, una canzone che nessuno voleva, ma che invece fece entrare la band di Los Angeles nella leggenda. Continuiamo con i Wings.

1974 i Wings di Paul McCartney incidono Band on the Run. La canzone è il primo singolo estratto da questo famoso long play ed è l'unica incisa interamente a Londra. La leggenda vuole che Paul abbia preso ispirazione e scritto questo brano a bordo del suo jet privato, un Black Labrador. Ora Del Shannon.

era Dal Shannon, cantautore statunitense deceduto tragicamente nel 1990. Runaway, nel 1961, ebbe un grande successo discografico e Dal Shannon divenne ben presto un idolo per adolescenti. Cantante atipico, tra i primi a scrivere canzoni che raccontavano di sconfitte ed abbandoni amorosi. Continuiamo con Gilbert O'Sullivan.

cantante irlandese conosciuto soprattutto per le sue canzoni nei primi anni 70. Oltre a questo, Alone Again, altre frecce al suo arco, quale Nothing Rhymed, Claire e Get Down. Numerosi artisti si sono cimentati nelle cover di questo brano, da Ray Conniff ai Pet Shop Boys, da Neil Diamond a Fred Buongusto. Ora i Tremlos.

I Tremlor sono stati un gruppo britannico fondato nel 1958, apprezzati soprattutto per le loro doti vocali e per il sound articolato su un beat particolarmente morbido e melodioso. La canzone My Little Lady è del 1968 ed ebbe un buon successo discografico. Ora David Essex.

Ehi, hai fatto del rock and roll? Forza! Salta su e giù con le mie scarpe di camoscio blu. Correva l'anno 1973 e un certo ragazzetto, un certo David Essex, spopolava le classifiche discografiche col brano Rock On. Il cantante britannico è ancora in attività e fino ad ora ha registrato 21 album in studio. Rock On rimane tuttora il suo singolo di maggior successo. Continuiamo con Billy Fury.

Belle Forey è stato un cantante britannico nato a Liverpool nello stesso quartiere in cui nacque Ringo Starr. It's Only Make Believe uscì nel 1988, un brano scritto originariamente nel 1958 da Conway Twitty e Jack Nance. Continuiamo con Black.

Wonderful Life è un singolo del cantante britannico Black, al secolo Colin Wernicke, primo singolo estratto dall'album omonimo, uscito nel 1985, disco d'argento nel Regno Unito, con le vendite di oltre 200.000 copie, e disco di platino in Italia. Black ci ha lasciato nel 2016 a seguito di un incidente stradale, ma le note di Wonderful Life ancora risuonano nell'aria. Ora Neil Levang.

Nel 1961 Nils Levang arrangiò questa hit ormai diventata leggendaria, Ghost Riders in the Sky. Il cantante americano, molto conosciuto per la fortunata trasmissione televisiva The Lawrence Walk Show, dove suonava chitarra, violino e banjo, è deceduto nel 2015. Si contano molte cover di questo brano, da Tom Jones agli Shadows, da Elvis a Bob Dylan, a Johnny Cash e tantissimi altri.

0: some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Wave Music. Migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni

Yazoo con Nobody's Diary, duo britannico composto da Alison Moyet e dall'ex Depeche Mode Vince Clarke, il brano tratto dal secondo disco del gruppo britannico del 1983, You and Me Both.

Eurythmics When Tomorrow Comes, del duo formato da Annie Lennox e David Stewart, dal quinto lavoro Revenge del luglio del 1986.

Morrissey, Every Day is Like Sunday, secondo singolo tratto dall'album d'esordio da solista del cantante inglese. Il disco uscì nel marzo dell'88 ottenendo il disco d'oro, raggiungendo la prima posizione delle vendite in Inghilterra.

Bad Sitter, dal duo britannico Soft Cell, formato da Mark Almond e David Bell, brano tratto dall'album d'esordio del duo Non Stop Erotic Cabaret, pubblicato nel 1981.

gli Stranglers con Duke S, classico del loro repertorio pubblicato nel 79 dall'album The Raven.

Sex and the Banshees con Israel, uno dei loro brani più noti, tratto dal doppio live Nocturne pubblicato nel 1983 per la Geffen Records.

0: Human Lake con Open Your Heart dal loro terzo album There, uscito per la Virgin Records nel 1981.
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Io sono Maurizio, benvenuti. Vi sto parlando qui dalla radio. Siamo di notte e questa notte si apre come un vinile che scorre lento. Il suono di una chitarra acustica, un respiro, la voce che arriva da lontano ma sembra sedersi accanto a te. In un mondo che corre, dove la musica spesso si veste di artifici e luci al neon, c'è ancora chi sceglie la semplicità come atto di coraggio. Questo speciale è per chi ama ascoltare le storie che si svelano tra una corda e l'altra, per chi apprezza il calore di una registrazione che non nasconde le imperfezioni, ma le celebra. Beh, questa sera accendiamo la radio come si accende una candela per illuminare, per scaldare, per ricordare. Protagonista, Cab Moe con Breakdown.

Cab Mo è uno di quei musicisti che porta con sé una storia lunga e stratificata. Decenni di palchi, collaborazioni, premi e un rapporto profondo con il blues e le radici americane. Ma la sua musica non è solo memoria, è conversazione, confessione, cura. In questo speciale vogliamo accompagnarvi dentro Breakdown, il suo nuovo album, come se fosse una passeggiata notturna in cui ogni canzone è una tappa, ogni accordo una lampada che illumina un ricordo. E allora preparatevi a questo viaggio intimo dove la voce è guida e la chitarra è mappa.

Keb Moore al secolo, Kevin Moore, è un artista che ha attraversato la scena blues e roots per oltre mezzo secolo, trasformando la tradizione in conversazioni contemporanee. Ha vinto più Grammy, ha collaborato con grandi nomi, ha suonato nei luoghi più importanti e ha saputo mantenere una coerenza artistica che pochi riescono a conservare. Questo suo nuovo album, The Breakdown, arriva dopo eventi personali intensi. Parliamo di un intervento di cardiochirurgia particolarmente importante e una separazione dopo tanti anni di matrimonio. Suona un po' come il resoconto di chi ha guardato dentro e ha deciso di raccontare senza filtri. Questo Breakdown è un disco essenzialmente acustico, spesso ridotto al master con una chitarra, dove Keb Moore si mette a nudo. Questo approccio rende il disco confidenziale, quasi un dialogo a bassa voce con l'ascoltatore. Poche sovraincisioni, molta attenzione al fraseggio e una cura maniacale per il dettaglio sonoro. Keb Moore ha lavorato ogni brano come un piccolo viaggio, sperimentando accordature, posizioni sul manico e timbriche diverse per dare ad ogni pezzo una sua identità. Come dice lui stesso, ogni canzone è stata un viaggio, una media di 3 giorni a canzone per trovare il cuore del pezzo. Anche se il disco è per lo più solista, Keb Moore non rinuncia a momenti di colore come la Soweto Gospel Choir che appare nel brano Hand It Over, registrata in Sudafrica, che adesso andremo ad ascoltare. La presenza del coro sudafricano non è solo un vezzo esotico, è un ponte simbolico con la madre patria musicale, un gesto di riconoscimento e di condivisione. Keb Moore racconta di aver registrato con la Soweto Gospel Choir a Johannesburg, vicino al luogo dove Nelson Mandela fu incarcerato, e di essersi sentito onorato da questa collaborazione.

Adesso ascoltiamo Fussing and Fighting, un pezzo che sembra nato da una conversazione a bassa voce tra due persone che si conoscono da sempre. Cab Moe mette la sua chitarra in primo piano e lascia che la voce racconti i piccoli attriti quotidiani. Non sono drammi epici, ma frammenti di vita che messi insieme definiscono una relazione.

Walking on Water apre uno spazio quasi sacro. La canzone ha un respiro ampio, quasi solenne. Cab Mo usa immagini forti per parlare di speranza e di momenti in cui sembra che l'impossibile diventi possibile. Musicalmente è costruita per crescere, per portare l'ascoltatore verso un orizzonte più luminoso. Quando la musica ci fa camminare sopra le paure, scopriamo che il coraggio è più vicino di quanto pensassimo.

Questo disco è davvero qualcosa di particolare, nato da eventi che hanno cambiato la sua vita, perché Cab Mo è sopravvissuto ad una grave lesione cardiaca che ha richiesto un intervento a cuore aperto. E mentre si riprendeva e lottava con la fine del suo matrimonio ventennale, ha registrato questo disco che questa sera ve lo stiamo proponendo nel suo studio casalingo. È il suo primo disco essenziale in cui presenta solo la sua voce, la chitarra e contributi vocali accuratamente selezionati. Li abbiamo ascoltati dal Soweto Gospel Choir ed ora li ascoltiamo dal Sestetto Gospel Take 6.

Prossimo a compiere 75 anni, Cab Mo affronta il passare del tempo abbracciando la speranza, la fede e l'amore che ha sempre trasmesso nella sua musica. Lui stesso confessa: «Ho dovuto affrontare esperienze difficili per ottenere queste canzoni, ma ho imparato molto guardando indietro alla mia vita e alla mia relazione e facendo l'inventario di tutto sotto una nuova luce». Ha scritto un brano originale, poi si è rivolto a un gruppo diverso di coautori per ciascuno degli altri 9 brani presenti in questo lavoro. Affronta la rottura del matrimonio nella canzone che abbiamo ascoltato precedentemente, Fussing and Fighting, accompagnandosi con la National Steel, mentre tutte le altre canzoni sono con la chitarra acustica. E in quel brano che abbiamo già ascoltato lui dice: «Dov'è l'amore che conoscevamo da tanto tempo? Questo clamore e litigio non mi farà male, tesoro, perché io ti amo più di quanto tu possa immaginare». Una bellissima canzone che ho ascoltato e riascoltato. Come la prossima che vi propongo, che si chiama Every Step of the Way, che esprime resilienza e gratitudine, riconoscendo alcuni errori lungo il percorso.

Per l'ascoltatore attento, e so che voi che state ascoltando Radio Talpa siete particolarmente attenti alla musica, The Breakdown è un invito a rallentare. È un disco che funziona bene in cuffia, in macchina di notte o in un momento in cui si cerca compagnia senza frastuono. Queste canzoni parlano di salute, di relazioni finite, di gratitudine e di tempo che passa. Temi universali che, nelle mani di Cab Mo, diventano personali e riconoscibili. È un album che non pretende di insegnare, ma di condividere la voce di un uomo che ha attraversato tempeste e che ora ci racconta quello che ha imparato. E allora, mentre abbassiamo il volume, lasciamo che l'ultima nota si dissolva, ricordiamo perché ascoltiamo musica, per sentirci meno soli, per trovare parole che ci aiutino a mettere ordine dentro. Cab Mo ci offre questo dono proprio con questo suo lavoro, The Breakdown, non naturalmente la soluzione ai nostri guai, ma la compagnia di qualcuno che ha attraversato i suoi e che con gentilezza e ironia ce li racconta. E allora voglio concludere con due pensieri per chi mi sta ascoltando. Prendetevi un momento per respirare. La musica di Cab Mo è fatta per essere assaporata, non consumata. Il secondo è che se stai attraversando un momento difficile, come sta capitando al sottoscritto, sappi che anche le canzoni più spoglie possono essere una coperta. Ti avvolgono, ti riscaldano, ti ricordano che la fragilità è parte della bellezza. E allora, grazie per averci seguito in questo viaggio. Continuate a tenere la radio accesa, tenete la porta del cuore socchiusa e lasciate che la musica faccia il resto. Lui era Cab Mo, io sono Maurizio Benvenuti. Una buona notte a tutti quanti voi. Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto della classifica ufficiale di Americana Music. In studio Maurizio, benvenuti.
1: Studio 1 di Radio Talpa, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti e tra poco entreremo nella Top 10 di Americana Music, la classifica ufficiale dove avrete la possibilità di ascoltare i 10 singoli che raccontano storie di strade polverose, cuori in bilico e melodie che sanno di legno e di cielo. In questa classifica troveremo artisti che mescolano folk, country, rock e soul in brani che hanno guadagnato spazio sulle frequenze e nelle emozioni degli ascoltatori. E allora 10 brani stilati dall'Americana Music Association, 10 tracce che hanno fatto girare i piatti e acceso microfoni in tutta la nazione statunitense. E allora partiamo subito. Al decimo posto troviamo Cat Clyde con Man's World, una traccia che mette in luce sensibilità e carattere, una voce femminile intensa, un arrangiamento curato e un messaggio che resta. Si parte, questa è la Top 10 di Americana Music.
2: Numero 10.

0: Al nono posto troviamo Cassius Culpepper con Man of His World, un country moderno con radici profonde.
1: Numero 9.

0: Scendiamo ancora di una posizione, Ryan Bingham all'ottavo posto con Ballad of the Texas Gentleman, una ballata che è anche cronaca. La voce di Bingham racconta personaggi e paesaggi con la misura del narratore consumato, un brano perfetto per chi ama le canzoni che sembrano piccoli film.
1: Numero 8.

0: Settimo posto della nostra top 10 di American Music, troviamo Charlie Crockett con Kentucky Too Long. Charlie è il cantore delle storie del sud, una voce vissuta, arrangiamenti classici e un sapore autentico. Questo brano che andiamo ad ascoltare è un viaggio in una frontiera sonora che profuma di legno e bourbon.
1: Stai ascoltando la classifica ufficiale di American Music, numero 7.

0: E siamo arrivati al sesto posto, dove troviamo i The Revivalist con Heart Stop, un ritmo pulsante e un ritornello che davvero ti si attacca. Questa band porta una carica soul rock che funziona benissimo.
1: Numero 6.

0: E brano dopo brano siamo arrivati al quinto posto, dove troviamo i The Red Clay Strays con Demons in Your Choir, un titolo che promette conflitto e lo mantiene. Chitarre ruvide, cori che rimangono in testa e una narrativa sonora che parla di lotte interiori.
1: Numero 5.

0: Siamo arrivati al quarto posto dove troviamo His Golden Messenger con In the Middle of It, un brano sospeso tra riflessione e conforto. È un brano che vuole essere una carezza per chi ascolta con attenzione.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music, numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni. In fondo alla scaletta troviamo Johnny Blue Sky and the Dark Clouds con Situation, un brano che mescola nervo rock e melodie country con un groove che non molla dall'inizio alla fine. Un brano perfetto per riscaldare questa playlist e ricordare che l'americana music è anche energia e movimento.
1: Numero 3.

0: Secondo posto della nostra classifica, Kacey Musgraves con Dry Spell. Questa grande artista, Kacey, porta la sua eleganza malinconica, una ballata che sa di polvere e luce, con testi che scavano piano, ma che restano.
1: Numero 2.

0: E siamo arrivati alla canzone Regina, il brano numero uno di questa top ten. Loro sono i Mumford & Sons, che si avvalgono anche della presenza di un grande Chris Stapleton. Questo brano si chiama Here ed è un brano che vuole essere un abbraccio sonoro che cresce, perfetto per quei momenti in cui la radio vuol far fermare l'ascoltatore e fargli sentire il battito del racconto. Numero 1, Here, Mumford & Sons, with Chris Stapleton.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music.
2: Numero 1.
3: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine della top 10 di Americana Music. E prima di ascoltare altra musica, un pensiero. Queste 10 canzoni non sono solo numeri in una classifica, sono storie che qualcuno ha scritto per farsi capire, per consolarsi, per ricordare. E allora, se una di queste tracce che avete appena terminato di ascoltare vi hanno in qualche modo colpito, riascoltatele e magari condividetela con un amico o semplicemente lasciala suonare mentre sei in macchina e fai il viaggio di ritorno verso casa, perché la radio è fatta di momenti condivisi e grazie per averli vissuti con noi. Restate sintonizzati su Radio Talpa.

0: La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Cari amiche e cari amici, sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io mi trovo nello studio 1 di Radio Talpa in via del Prete 7, in quelle di Cattolica, pronto tra pochissimo a dare voce a Raffaella Milandri, perché oggi con lei faremo chiarezza dove per troppo tempo si è raccontato male. Una puntata speciale di Nativi Americani ieri e oggi, incentrato sulle balle spaziali, sui nativi, perché ci sono storie che non hanno bisogno di essere abbellite, né ingigantite, né trasformate in leggenda. Eppure, quando si parla di nativi americani, il mondo dell'informazione, anche quello più autorevole, continua a inciampare in miti, semplificazioni, errori, narrazioni distorte. E badate bene, non solo il web, non solo i blog improvvisati, spesso queste imprecisioni compaiono su testate importanti, su portali culturali, su enciclopedie digitali, persino su programmi divulgativi di grande prestigio. Il problema è che una piccola inesattezza può cambiare completamente il contesto. E allora oggi a Nativi Americani, ieri e oggi, vogliamo fare proprio questo, rimettere le cose al loro posto, e per farlo abbiamo Raffaella Milandri, ricercatrice, attivista, voce autorevole e appassionata, che da anni combatte contro la disinformazione sui popoli nativi. E con lei entreremo oggi in quelle pieghe dove la storia è stata piegata, dove la verità è stata addomesticata, dove la cultura è stata trasformata in stereotipo. E allora diamo la voce a Raffaella Milandri. Ciao Raffaella, ben arrivata qui a Radio Talpa.
1: Ciao a tutte e a tutti, sono Raffaella Milandri e questa è Nativi Americani, ieri e oggi, su Radio Talpa. Oggi facciamo una puntata un po' diversa. Ci divertiremo perché parleremo anche di balle spaziali sui nativi, ma dietro alcune di queste balle c'è una questione molto seria. Chi racconta i nativi americani e come li racconta? Da qualche tempo raccolgo errori, stereotipi, stranezze che incontro nell'informazione italiana sui nativi. E no, non sto parlando dell'improbabile sito internet che rivela che Toro Seduto discendeva dagli Atlantidei. Quello lo chiudiamo, possiamo serenamente andare a prenderci un caffè. Parlo di cose pubblicate da Rai Cultura, Focus, Treccani, oppure dette da persone alle quali il pubblico attribuisce autorevolezza. E voglio essere molto chiara, non mi interessa fare la maestrina con la matita rossa. Chi scrive sbaglia, chi parla sbaglia. Io posso sbagliare, senz'altro. Il problema non è il refuso. Il problema nasce quando un errore cambia il senso di una vicenda, quando cancella una scelta compiuta dai nativi, oppure quando centinaia di popoli diversi vengono schiacciati dentro l'immagine dell'unico, immancabile, eterno indiano. Oggi vi porto solo due esempi, perché dovremmo andare in programmazione notturna per raccontarli tutti. Da questi due esempi arriveremo poi anche a una cosa alla quale tengo moltissimo, che è il progetto di Voci Native, che appunto è un'alleanza culturale a favore di nativi americani e popoli indigeni. Perché, ecco, a un certo punto mi sono resa conto che non basta correggere ciò che viene raccontato male. Bisogna provare anche a costruire qualcosa che aiuti a raccontarlo meglio. E oggi posso annunciare con grande piacere che, ovviamente, ecco, anche Radio Talpa aderisce a Voci Native. Ma ci arriviamo. Prima lanciamoci nello spazio delle balle spaziali. Cominciamo niente poco di meno che dalla RAI. E parliamo delle Black Hills, le terre sacre per i Lakota al centro di una controversia che dura da generazioni. Nel 1979, la US Court of Claims riconobbe un risarcimento per la loro sottrazione ai Lakota. Questo dovuto appunto ai trattati non rispettati, perché le Black Hills erano sulla carta. Sarebbero state sempre loro. Nel 1980 la Corte Suprema confermò la decisione. Su Rai Cultura, però, la vicenda è collocata al 13 giugno 1959, cioè quindi 20 anni di differenza, non proprio un dettaglio per una rubrica chiamata Accadde oggi. Ma il punto più importante viene dopo. Cosa scrive la RAI? La RAI scrive che i Sioux ricevono 105 milioni di dollari, che era appunto la somma che era stata riconosciuta. Cioè, quindi in realtà il denaro venne riconosciuto e stanziato, ma la Sioux Nation non lo accettò. E non lo ha ancora accettato, perché loro continuano a volere la terra, non vogliono denaro. Allora, ed è qui che sulla RAI cambia tutto. Loro dicono: hanno ricevuto 105 milioni. Quindi è proprio qualcosa, cioè per molti Lakota, le Black Hills non avevano un prezzo. Quindi la prima balla spaziale di oggi a livello storico, quindi non solo la data, ma anche il fatto che i Lakota abbiano accettato i 105 milioni in cambio delle Black Hills. Non è mai successo, è assolutamente fantascienza, da qui proprio balle spaziali. E prima di passare alla prossima, restiamo in quelle terre con un gruppo che ha fatto la storia della musica nativa americana, i Redbone. Il brano che andiamo ad ascoltare è We Were All Wounded at Wounded Knee, pubblicato nei primi anni 70. Ascoltiamolo.

0: Eccoci. Allora, per la seconda balla spaziale di oggi cambiamo completamente argomento, o almeno sembra. Nel 2020, Focus.it pubblica un articolo sui nativi americani e spiega correttamente che in Nord America esistevano centinaia di nazioni e culture diverse. E fin qui va benissimo. Subito dopo, però, scopriamo che tutte avrebbero avuto alcune cose in comune, quindi niente ruota, niente cavalli, e attenzione, ecco, niente metalli. Parliamo di un continente enorme, di migliaia di anni di storia, società completamente differenti. Eppure, secondo quella formula, niente metalli. A questo punto ci viene spontaneo pensare che sarebbe il caso di avvisare gli archeologi, perché nell'area dei Grandi Laghi esiste quello che gli studiosi chiamano Old Copper Complex. Quindi società native lavoravano il rame nativo, producevano strumenti e manufatti già migliaia di anni fa. La cronologia di questa antica lavorazione del rame è documentata proprio dalla ricerca archeologica. Naturalmente, se correggiamo gli altri, dobbiamo essere precisi noi per primi. Quindi non sto dicendo che nel Nord America precolombiano esistesse una metallurgia identica a quella sviluppata altrove e non producevano certo acciaio. Sto dicendo qualcosa di molto più semplice. Scrivere niente metalli è falso. Il rame era conosciuto e lavorato, per esempio, ma la cosa che mi interessa davvero è capire perché una frase del genere possa sembrarci plausibile. Perché nello stesso articolo prima viene riconosciuta la diversità di centinaia di popoli. Un attimo dopo torniamo alla vecchia abitudine, gli indiani. Gli indiani vivevano così, gli indiani mangiavano questo, gli indiani non conoscevano quello. Provate a fare lo stesso gioco con l'Europa. Gli europei abitavano così. Quali europei? I Sami, i Romani, i Baschi, un pastore scozzese o un mercante veneziano? Cioè, ci sembrerebbe immediatamente assurdo. Attraversiamo l'Atlantico e misteriosamente centinaia di nazioni possono trasformarsi in un unico gigantesco indiano. È a questo punto che le balle spaziali smettono di essere divertenti, perché dopo molti anni trascorsi a studiare, viaggiare, scrivere, occuparmi di popoli indigeni, continuo a incontrare la stessa contraddizione. In Italia, e ripeto, stiamo parlando di Rai e di Focus, non stiamo parlando, insomma, del giornaletto, insomma, no? Voglio dire, uscito l'altro ieri, nato come un fungo. Insomma, in Italia esiste un grandissimo interesse per i nativi americani, spesso accompagnato da simpatia, ma la simpatia non si sostituisce la conoscenza. Quindi si può amare moltissimo gli indiani e continuare a raccontarli male. Possiamo immaginarli tutti guerrieri delle pianure, oppure dall'altra parte trasformarli tutti in esseri spirituali, ecologisti perfetti e depositari di una misteriosa sa saggezza destinata a redimere l'uomo occidentale. È comunque una gabbia, solo più elegante. Ed è quindi da questa constatazione che nasce Voci Native, dico anche perché naturalmente Voci Native non nasce da due articoli sbagliati, nasce da anni di lavoro, di incontri, di ricerca, di esperienza diretta e da una convinzione che nel tempo per me è diventata sempre più forte. Fra l'interesse che esiste in Italia per i popoli indigeni e la qualità delle informazioni che circolano, c'è ancora uno spazio enorme da colmare. Voci Native, questo nuovo progetto, è appunto l'alleanza culturale per la conoscenza, la memoria e i diritti dei nativi americani e dei popoli indigeni. È un progetto che io ho ideato e proposto, e che la Omnibus Omnes promuove. Voglio spiegare molto chiaramente che cosa vorrei che fosse, quindi non una polizia del pensiero sui nativi, e neppure un tribunale che distribuisce autorizzazioni a parlare. Non ci interessa stabilire chi sia abbastanza bravo, abbastanza puro, abbastanza. Mi interessa aumentare la qualità. Quindi, quando parliamo di un popolo, non confondiamolo con un altro. Quando raccontiamo la storia, controlliamo le fonti. Quando esistono voci indigene che possono raccontare una storia, impariamo ad ascoltarle o a leggerle invece di sostituirci a loro. Perché i popoli indigeni non sono come delle figurine immobili di un mondo scomparso, sono delle persone, delle comunità, delle nazioni contemporanee che hanno istituzioni, artisti, studiosi, avvocati, conflitti, opinioni e progetti. Quindi, allora, questo progetto Voci Native non è rivolta solo quindi a associazioni, studiosi o addetti ai lavori, è aperta anche e direi soprattutto alle singole persone. Quindi chi condivide questi principi, vuole contribuire, può aderire a questa alleanza come alleata o alleato di Voci Native. È un'iscrizione molto semplice e gratuita e non è impegnativa. È una rete, diciamo, a cui aderire e da cui poter ricevere informazioni, essere informati su eventi e altre cose. Ovviamente siamo all'inizio, insomma, ci vorranno ancora 2 o 3 mesi prima che mettiamo tutto a ruota, insomma. Quindi non occorre essere specialisti sui nativi americani, per chi vuole essere alleato, insomma. Per chi vuole essere relatore, ovviamente ci vuole preparazione, ma abbiamo già veramente, hanno già aderito delle realtà molto importanti, in Italia. Quindi, se vogliamo migliorare il modo in cui i popoli indigeni vengono raccontati, abbiamo bisogno soprattutto di persone attente, che scelgano di partecipare. Io non voglio assolutamente contribuire a raccontare un mondo immobile, voglio far conoscere un mondo vivo. Ed è qui che persino le balle spaziali in fondo sono utili. Mi hanno ricordato che non basta arrivare dopo e dire questo è falso. Sarebbe molto più interessante creare un ambiente culturale nel quale certe cose siano più difficili da scrivere e soprattutto più facili da riconoscere. Per questo, ecco, anche Radio Talpa ha deciso di aderire a Voci Native. Allora, non significa, mi tranquillizzo, insomma, che i nativi americani di oggi si trasformerà in verbali e comunicati. Significa esattamente il contrario. Questo microfono è già e aumenterà ancora di più uno spazio nel quale raccontare storie, cultura, diritti, attualità e musica. Provando a fare una cosa semplicissima, conoscere prima di parlare, come già facciamo. Le balle spaziali continueranno perché c'è molto materiale di cui alcuno è veramente esilarante, sempre di da parte insomma di testate o personaggi insomma veramente insospettabili. Io non voglio solo demolire, correggere un errore è utile, costruire conoscenza è molto più ambizioso. Ora passiamo a ascoltare una voce indigena contemporanea, Laila Jun, che è di ascendenze dinè e europee, e ascoltiamo All Nations Rise.
1: Indigenous people, shine your light.

0: escondernos más.
1: They say that history is written by the victors. But how can there be a victor when the war isn't over? The battle has only just begun, and Creator is sending his very best warriors. And this time, it isn't Indians versus cowboys. No, this time, it is all the beautiful races of humanity together on the same side, and we are fighting to replace our fear with love. And this time, bullets, arrows, and cannonballs won't save us. The only weapons that are useful in this battle are the weapons of truth, faith, and compassion.
2: Ora torniamo alla domanda da cui siamo partiti, cioè quindi chi racconta i nativi? Possiamo raccontarli in tanti. Io stessa lo faccio da molti anni, ma è importante come lo facciamo, con quali fonti, con quanta attenzione alle differenze, con quanto spazio lasciamo alle persone delle quali stiamo parlando, in fin dei conti, no? Perché alla fine il vero problema delle balle spaziali non sono nemmeno le balle. Un errore può essere corretto, una data sistemata, un articolo aggiornato. Il problema più profondo è lo sguardo che permette a certi errori di sembrarci plausibili. Perché se siamo abituati a pensare ai nativi come un'unica cultura, certe cose ci possono sembrare normali. Se consideriamo le Black Hills come una vecchia vertenza immobiliare, ecco, hanno ricevuto 105 milioni di dollari, può sembrarci una conclusione sufficiente. Se invece cominciamo a conoscere le nazioni, la loro storia e soprattutto il loro presente, ci accorgiamo che qualcosa manca. Quindi con voci native vogliamo aumentare la conoscenza, custodire la memoria senza congelare i popoli nel passato. E se quello che avete ascoltato oggi vi riguarda, se pensate che questo lavoro abbia un senso e volete farne parte, Voci Native è aperta anche a voi. Potete aderire come alleata o alleato e partecipare a questo percorso. Potete anche chiedere informazioni direttamente sul gruppo, sulla nostra comunità divulgativa, ma in realtà è un gruppo di Facebook che si chiama proprio Nativi Americani Ieri e Oggi, quindi dove trovate comunque poi sempre insieme al gruppo di Radio Talpa, però diciamo trovate sempre i vari link e le varie ai podcast, le presentazioni delle trasmissioni e così via. E quindi sì, in futuro magari mi occuperò ancora delle balle spaziali, perché alcune sono irresistibili. Ma l'obiettivo non è diventare bravi a trovare gli errori degli altri. L'obiettivo è arrivare un giorno a trovarne molti di meno. Vorrebbe dire che qualcosa è cambiato. La responsabilità di chi parla a nome di altri popoli e altre culture. Io sono Raffaella Milandri, avete ascoltato Nativi Americani Ieri e Oggi su Radio Talpa. Grazie per essere stati con me, ci troviamo alla prossima puntata.
3: Ringraziamo Raffaella Milandri per questa interessantissima puntata su quelle che vengono definite balle spaziali sui nativi, un motivo in più per riflettere quando ascoltiamo delle notizie sui nativi americani. Vi ricordo, questa trasmissione va in onda il venerdì alle ore 17:30 su radiotalpa.it, la settimana successiva in replica, e poi potete ascoltare comodamente il podcast che trovate sui social, sul nostro sito ufficiale e naturalmente anche su tutti i canali di Raffaella Milandri. Da Maurizio benvenuti da Radio Talpa, da Raffaella Milandri, un buon proseguimento di ascolto. Ciao!
4: Avete ascoltato Nativi Americani, Ieri e Oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.
5: Il rock è uno stato d'anima, un modo di pensare, uno stile di vita. Il rock è passione e tormento. sangue, sudore e lacrime. Il rock si ascolta a radiotalpa.it.

0: Avete ascoltato Music Enjoy quando
1: BFF Songs, le canzoni amiche
2: in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.

0: Abbiamo appena ascoltato The Only Way Is Up. Noi siamo le BFF, Lucy Lucille, Eva Eville, e andiamo in onda il venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e anche la domenica in replica alle ore 15, sempre su www.radiotalpa.it, e il venerdì alle 23 su Radio Icaro in streaming su icaroplay.it e in replica alle 21 sempre su Radio Icaro.
1: Bravissima, ce l'ho fatta, l'hai detta benissimo. La trasmissione racconta la storia della nostra amicizia. Brava. Che è partita dal 76 e oggi e ogni anno raccontiamo le canzoni di quell'anno. Siamo al
0: 1988. Io ho iniziato con Only Ways Up, un celebre brano di Yaz e The Plastic Population. È un inno pop dance all'ottimismo e alla resilienza. Il testo trasmette il messaggio che dopo aver toccato il fondo o attraversato momenti difficili, l'unica direzione possibile è migliorare, guardando avanti con determinazione e speranza. Quindi la canzone ci invita a non arrenderci mai di fronte alle avversità. E sottolinea la capacità di superare le difficoltà vedendole come un punto di svolta. È un incoraggiamento a guardare il futuro con fiducia. Quindi una canzone energica, positiva, tipica della musica pop di quel periodo.
1: È bellissima, veramente molto interessante, ma mai quanto la mia, Lucy. Perché io ti dico che il paradiso è un posto sulla terra, con Belinda Carlisle's Heaven is a Place on Earth, una canzone che è questa dell'88, candidata ai Grammy Award per la migliore interpretazione vocale pop femminile, ma ha perso contro la mitica Whitney Houston di I Wanna Dance with Somebody. Nel 77 Dave Flaubert di Shotlist ha pubblicato la canzone come contenente uno dei cambi di tonalità nella storia della musica più importanti, quindi veramente particolare, orecchiabile, ma anche interessante dal punto di vista della struttura della canzone. La canzone trasmette l'idea che l'amore possa creare un'esperienza celestiale sulla terra, dove stare con la persona amata è come essere in paradiso. Ci crediamo? Non ci crediamo? Belinda ci credeva. Il testo descrive un senso di sicurezza e gioia in presenza di una persona speciale, simboleggiando la sensazione di essere sollevati e di trovare conforto nella sua compagnia in mezzo alle incertezze della vita. E quindi adesso ascoltiamo Heaven is a Place on Earth di Belinda Carlisle.

0: Fast Car di Tracy Chapman.
1: È stata molto bella.
0: Sì.
1: Toccante.
0: Toccante. Anche questa è un inno alla speranza e alla resilienza. Ho scelto tutte canzoni resilienti, no? Cos'è sta resilienza? La capacità di affrontare e superare eventi traumatici. Diciamo che ultimamente è un po' abusata sta parola, però per questo 1988 ho voluto abusare. Allora, un inno alla speranza che narra il disperato tentativo di una giovane donna di sfuggire alla povertà generazionale e a un contesto familiare difficile. La macchina veloce del titolo rappresenta la metafora di una via di uscita, un mezzo per cercare una vita migliore, lavorando e sognando alla stabilità. You got a fast car, I want a ticket to anywhere. Quindi hai una macchina veloce, voglio un biglietto per andare ovunque. Quindi il desiderio di partire, di fuggire e di migliorare la propria vita.
1: È stato molto toccante. Allora
0: sì,
1: rimaniamo
0: molto
1: con le canzoni che ci toccano il cuore e io vi propongo Whitney Houston con One Moment in Time. Anche, anche questa diciamo che è abbastanza toccante e questa è la dedica di questa puntata alla nostra terza BFF che è Bona Tyler, che ci chiede sempre: ma Whitney quando me la mettete? Eccoci qua con la ballata sentimentale di Whitney che è stata in realtà il brano promozionale per le Olimpiadi estive dell'88 a Seul in Corea del Sud.
0: Ah.
1: È stato un inno alla fiducia in se stessi contro ogni avversità, come chiede la Houston, un solo istante in cui corro con il destino, allora in quell'unico istante sentirò l'eternità. È una ballata pop con elementi soul e gospel e quindi noi ascoltiamo One Moment in Time di Whitney Houston e siamo nel 1988.
0: Vai.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Abbiamo appena ascoltato Don't Worry, Be Happy di Bobby McFerrin. Questa la dedico a tutti, eh? A tutti. Brava. E anche questo, indovinate cos'è? È un inno alla resilienza e alla positività, che invita a non lasciarsi sopraffare dalle preoccupazioni quotidiane, riconoscendo che lo stress raddoppia i problemi, ispirata a una frase del maestro spirituale Meher Baba. La canzone suggerisce di sorridere e vivere con leggerezza, trovando la felicità nonostante le avversità. Ecco, quindi mi raccomando, siate felici.
2: Mistica, parliamo di mistica. Io guarda cosa ti rispondo, il re della mistica, Franco Battiato, e ti vengo a cercare, che andremo a ascoltare tra poco. Non è semplicemente una canzone, ma una preghiera poetica, una poesia mistica in cui l'autore siciliano fonde insieme, attraverso un dialogo filosofico, l'amore, la spiritualità, la filosofia e la critica sociale. In pochi versi, Battiato riesce a fare ciò che pochi artisti sanno fare, unire il corpo e l'anima, la carne e il cielo, con un linguaggio semplice ma carico di significati profondi. E ti vengo a cercare è stata scritta e incisa nel 88 e fa parte dell'album Fisionomica, il 15° album dell'artista siciliano, e pubblicato lo stesso anno da EMI Music Publishing Italia. La canzone diventò protagonista di una celebre esibizione di Franco Battiato insieme al Giusto Pio nella Sala Nervi il 18 marzo dell'89 alla presenza del Papa Giovanni Paolo II. Quindi corde dell'anima tutte tese, ti vengo a cercare, Franco Battiato.
0: E ti

0: io qui, qua, qua, io sono tutta allegra. Give me hope, Joanna.
1: Wow!
0: Di Grant. E vai, è un inno reggae anti-apartheid diretto contro il regime sudafricano. Joanna rappresenta Johannesburg, quindi il simbolo della segregazione, a cui il cantante chiede speranza per un futuro equo. Il brano cita Nelson Mandela e Desmond Tutu, denunciando le atrocità del governo e invocando un cambiamento nonostante la censura subita dall'epoca. Dammi speranza, Joanna. La canzone è una critica, quindi, diretta al sistema dell'apartheid in Sudafrica negli anni Ottanta. Quindi Eddie Grant esorta i cittadini a prendere posizione per l'uguaglianza e la fine dell'apartheid. Il brano ebbe un enorme successo internazionale, nonostante il governo sudafricano ne avesse vietata la diffusione.
1: Beh, comunque, tocchi abbastanza, corde abbastanza importanti anche
0: questa
1: tu, eh?
0: Sì, no? Che sembra così, Tostarella. Comunque allegra, pimpante, ma è giusto così, no?
1: Allora, io invece devo dire che ho un po' imbrogliato, nel senso che vi propongo una canzone dell'87 che però ha vinto il premio miglior album britannico dell'88. Sto parlando di Little Wing di Sting, che in realtà nell'87 Sting corona uno dei sogni della sua carriera suonando con uno dei suoi miti, Gil Evans, leggenda vivente del jazz. Scopre con sua grande sorpresa che non solo Evans lo conosce, ma che ha anche apprezzato il suo lavoro, e ne nasce una collaborazione che sfocia in questa bella versione orchestrale del classico di Hendrix in un memorabile concerto estivo ad Umbria Jazz. Little Wing fu scelta visto che da tempo Evans era solito eseguire live con la sua orchestra. L'assolo di chitarra è suonato da Hiram Ballock, e il primo concerto che Sting vide in vita sua fu un concerto di Jimi Hendrix a Newcastle, e aveva 15 anni. E quindi questa canzone appunto è dell'87 ed è una cover. Io perché la propongo nell'88? Perché diciamo che il mio fidanzatino dell'epoca me l'aveva dedicata. Eccola. Nel 1988.
0: Ecco, lei ha un fidanzato per ogni anno, io ve lo dico.
1: Uno solo.
0: Ah, ops.
1: E quindi Little Wing di Sting.

0: ti voglio dire qualche film di quell'anno, del 1988, perché ci sono dei film
1: molto belli. Vai, dilli.
0: Sì. Allora, Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore.
1: Sì.
0: Cosa aveva vinto l'Oscar? Aveva vinto qualcosa.
1: Ma se tu porti il film e non sai che cosa aveva vinto.
0: Vedi, ma io sono così. E cos'è che sono? La, la Lucille. Rain Man, te lo ricordi? Frantic, perché con Harrison Ford di Roman Polanski, io quando c'è Harrison Ford mi sciolgo. Beetlejuice, Spiritello Porcello del mitico Tim Burton, che quest'anno
1: ha
0: fatto il numero 2. Donne sull'orlo di una crisi di nervi di Pedro Almodovar, ecco. E Un pesce di nome Wanda.
1: Fantastico.
0: Anche quelli i film fantastici, guarda. Però io ti devo rispondere, vero? Con un'altra canzone.
1: Tu ci devi dire cosa abbiamo appena ascoltato?
0: Cioè ti rispondo, certo. Abbiamo ascoltato Don't Blame It on That Girl dei Matt Bianco. Anche questo è un invito a prendersi la responsabilità delle proprie azioni nelle relazioni, evitando di incolpare gli altri, capito? Quindi colpa tua, te la prendi te.
1: Ciappa su e porta a casa.
0: Ecco, per i propri fallimenti emotivi o delusioni. Il testo incoraggia l'indipendenza e la maturità, suggerendo di puntare in alto e non cercare capri espiatori. Finito.
1: Vabbè, di capra, chi di capra ferisce, di capra colpisce. Vabbè. Io rimango tra l'87 e l'88, diciamo che il successo internazionale. No, perché il successo di questa canzone internazionale è stato dopo la riedizione dell'88, che in realtà è stata scritta in 87, ed è stata la mia risposta sempre al mio fidanzatino dell'epoca, perché a me questa canzone ricordava la nostra liaison da ragazzetti, che è la canzone di Clymie Fischer, Love Changes Everything.
0: Oh, Love Changes.
1: Esatto, inizialmente ottenne scarse vendite e passaggi radiofonici, era tipo il 67 nel Regno Unito, il 30 nei Paesi Bassi. Poi dopo c'è stata la versione hip hop di un'altra canzone che è stata ripubblicata, e quindi è stato un po' trascinante nell'88. E il giornalista di All Music Michael Sutton ha descritto la versione di Clymie Fischer della canzone come avendo un ritornello che si attacca nel cervello come la colla, in dosi limitate e gustoso come una coppa di gelato al cioccolato. Quindi se vi piace il gelato al cioccolato, ascoltatevi Clymie Fischer, Love Changes Everything, tra parentesi, ma comunque effettivamente cambia veramente tutto.

0: Allora io ti ho risposto con Orinoco Flow di Enya.
1: Bella, bella. Vado a sentire adesso.
0: Appunto, ti ho risposto con questa. Un inno alla libertà e all'avventura che invita a salpare, sail away, verso mete esotiche, reali o immaginarie. Il titolo gioca sul nome dello studio di registrazione londinese di Nick Ryan, ma il testo evoca un viaggio in giro per il mondo, celebrando la gioia di esplorare. Quindi il ritornello ripetitivo, quasi ipnotico, sail away, sail away, salpa, salpa, salpa, è un invito a lasciarsi tutto alle spalle, esplorando l'ignoto e viaggiare con la mente o fisicamente. Oh, che bello. Sappiamo? Bello, sappiamo? Bello.
1: Salpiamo? Salpiamo? Salpiamo? Salpiamo? Viene in mente anche sailing. Vabbè, invece per tornare un po' nel concreto, diciamo che anche le barche hanno gli scogli e ogni rosa ha le sue spine. Cantavano.
0: Un finale di un'allegria.
1: Allegria. Un finale avvelenato con i Poison, che vuol dire proprio veleno. Poison, Every Rose Has Its Thorn, veramente bella, del 1988. Una power ballad scritta dal cantante Bret Michaels e con la sua chitarra acustica, mentre si trovava in una lavanderia, affranto alla fine di una relazione con una spogliarellista di Los Angeles. Diciamo che queste air metal band sono sempre appassionate di spogliarelliste. In attesa che i suoi vestiti si asciugassero, il cantante chiamò la sua ragazza con un telefono pubblico e durante la conversazione, ricordiamo che appunto non c'erano i cellulari in 88, almeno nella conversazione di massa, sentì una voce maschile in sottofondo. Devastato da questa notizia, ritornò alla lavanderia per comporre in pochi minuti il testo di Every Rose Has Its Thorn. E con questa vi ricordiamo gli orari, che adesso Luci li sai benissimo, quando andiamo in onda.
0: Davvero? Sì. Il venerdì alle 19 su www.radiotalpa.it e in replica la domenica alle ore 15. Il venerdì alle ore 23 su Radio Icaro, in streaming su Radio IcaroPlay.it e in replica alle 21 sempre su Radio Icaro.
1: Esatto, adesso ascoltate i Poison con Every Rose Has Its Thorn. Ciao a tutti!

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Un saluto da Federica Chicalcaliandro e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Arte and Music sul canale ADMR Rock Web Radio. Il nostro appuntamento di oggi è con Iorit Ciro Cerullo, street artist italiano molto conosciuto nel mondo col semplice nome di Iorit Agok, per essere l'autore di murales raffiguranti i volti di personaggi con strisce rosse sulle guance. È salito agli onori delle cronache internazionali per il suo impegno civile e politico. Nato a Quarto nel 1990 da padre napoletano e madre olandese, intorno ai 13 anni, durante gli studi liceali, comincia la classica carriera da writer, coi graffiti, tag e lo studio delle lettere e dei nomi. Praticamente le basi fondamentali per chi fa graffiti. Poi arriva l'esigenza di evolversi per arrivare ai volti. Dai puppet e elementi figurativi con espressioni fumettistiche già presenti nei graffiti, arriva alle rappresentazioni più realistiche del volto umano. Studia la tecnica del chiaroscuro, la prospettiva e le proporzioni che servono a creare il primo piano di un viso, in modo da farlo risultare il più possibile naturale. La formazione da autodidatta avvenuta per strada non soddisfa completamente il giovane Iorit, che decide di iscriversi all'Accademia di Belle Arti di Napoli, dove si laurea col massimo dei voti. Nell'approccio alle opere di Iorit sceglie volti umani della classe operaia per incarnare personaggi famosi, come faceva già il Caravaggio. A Forcella, con la raffigurazione di San Gennaro, santo patrono di Napoli, si ispira alle fattezze di un amico che lavora in una fabbrica. Come molti street artist, anche Iorit è legato al mondo hip hop, che da giovanissimo può solo immaginare mentre imbratta i muri di Quarto, ma che presto lo accoglie come uno dei più promettenti artisti della scena italiana ed estera. Fra i primi personaggi rappresentati dall'artista partenopeo troviamo Clementino, Valerio Iovine e soprattutto J-Ax.

La componente sperimentale di Yorit non riguarda solo le tecniche e i materiali, che rimangono sempre lo spray e la tela, ma si basa soprattutto sulla natura concettuale assunta dall'arte. Il volto umano, in tutte le sue imperfezioni e peculiarità, diviene un punto focale. Yorit marchia con due strisce rosse le guance di tutti i volti che realizza, una simbologia che rimanda al rituale magico africano della scarnificazione, cerimonia iniziatica legata al passaggio dell'infanzia all'età adulta e all'ingresso dell'individuo nella tribù. I volti di Yorit hanno questo marchio simbolico che diventa segno di riconoscimento della comune appartenenza degli individui a una tribù, quella umana. Lo Human Tribe è un concetto col quale si riconosce a ogni essere umano, da ovunque provenga, la dignità e la comune appartenenza alla comunità umana. Yorit attribuisce a questo concetto la funzione di manifesto della propria creatività e si basa sul presupposto che l'impressione pittorica rappresenti un mezzo per comprendere la realtà circostante, rappresentandola nella maniera più realistica possibile per interiorizzarla e capirla meglio. Nel 2016 Yorit Agok è ospite di Willoke, festival di arte di strada diffuso e itinerante che si tiene fra Irpinia e Daunia, un territorio ove non ci sono quartieri affollati né l'infinito viavai di curiosi. L'artista napoletano realizza il viso di Vinicio Capossela in un contesto strettamente rurale, solitaria carta bianca da cui si sprigiona la sua creatività. Il volto del cantatore si staglia nel verde della campagna irpina, a Valle Saccarda, su un edificio alto 16 metri. Yorit descrive con dettagli quasi fotografici tutti i particolari: gli occhi, le sopracciglia spettinate, le linee della fronte, il naso irregolare all'ombra dell'inseparabile cappello e i ciuffi di capelli ricci che si confondono con il nero del muro. Le due consuete cicatrici sulle guance ci restituiscono un'opera che è il primo piano del cantore di quelle terre, poeta delle tradizioni e della memoria. L'artista di Calitri diventa icona mitica dei paesi e dei pizzi, dei personaggi e delle leggende.

d'ora in poi non bocceremo più. Noi che da noi e per voi aboliremo l'ignoranza. Noi che da noi della scuola faremo scorciatoia.

murales. È instaurato comunque un confronto turistico col paesaggio. Per forze di cose, il volto di Capossela è diventato parte integrante del territorio e del contesto e di chi lo abita. Nel corso della carriera Gock ha progressivamente concentrato la creatività sui volti di grandi dimensioni, esprimendo notevole energia e affascinando tutti gli spettatori. I volti rappresentano un veicolo di emozioni e sentimenti, anche se diversi, comunque sorprendenti, specie quando raggiungono l'obiettivo di creare un legame con il luogo in cui vengono realizzati. Un caso iconico di questo tipo è Ael, bellissimo murale realizzato da Iorit nel 2015 su una palazzina di Ponticelli, quartiere di Napoli, che ha immediatamente percepito qualcosa in più dall'opera. In tanti hanno infatti riconosciuto nel volto della splendida bambina la comunità Rom. Il graffito sovrasta una zona dove, anni prima, era stato dato alle fiamme un campo di zingari e per celebrare la giornata internazionale dei Rom è ora inclusa nel Parco dei Murales di Napoli Est. L'opera ha avuto il patrocinio dell'UNAR, della Presidenza del Consiglio, del MIUR e dell'ANCI, oltre che il contributo dell'assessorato arredo e decoro urbano del Comune di Napoli. Con questo murale, Iorit ha voluto evidenziare la consapevolezza che il futuro non può essere migliore senza l'istruzione. Per questo alla base del volto timido di Ael compare una pila di libri. L'opera è divenuta un simbolo della lotta quotidiana per l'inclusione e porta anche il sottotitolo di una famosa canzone di Enzo Avitabile, Tutte uguali, songe e creature.

lo stile iperrealistico di Hiorith ha incrociato molto frequentemente i più importanti personaggi della cultura partenopea, dall'immagine di San Gennaro a quella di Maradona, da Amsic a Pino Daniele. Quest'ultimo, dal 2020, si staglia sulla facciata del Palazzo Alto delle Ferrovie dello Stato, che sovrasta Piazza Garibaldi. Il volto del cantautore saluta ogni giorno tutti i viaggiatori e i lavoratori in transito dalla stazione ferroviaria di Napoli Centrale. Si tratta dell'immagine di un personaggio, parte integrante del patrimonio artistico, culturale e umano di Napoli, in rappresentanza di tutto il popolo napoletano. L'immagine di Daniele assume una funzione di accoglienza nella grande città campana. L'opera creata da Hiorith, estesa lungo la parete, è costituita da oltre 600 tasselli di forma esagonale. Il viso di Pino Daniele riporta, come di consueto, le due righe scure sulle guance, segno di comune appartenenza alla tribù umana. Anche in questo caso viene rinnovato l'impegno sociale e civile dell'artista partenopeo, che ha visto coinvolti l'ente non profit Pino Daniele Trust Onlus, la fondazione Hiorith, FS Sistemi Urbani e grandi stazioni immobiliari del gruppo Ferrovia dello Stato. I diversi soggetti hanno definito un protocollo per coniugare la realizzazione dell'opera ad una finalità benefica, a supporto degli operatori dello spettacolo e di progetti di carattere culturale e didattico. Alla volontà di regalare un ricordo indelebile di Pino Daniele si abbina la volontà di valorizzare il grande patrimonio artistico e umano dell'indimenticabile cantautore, chitarrista e compositore partenopeo. Entrato nell'immaginario musicale collettivo grazie ai suoi straordinari successi, anche Pino Daniele diventa a tutti gli effetti un esponente delle Human Tribe. Lo stesso cantautore era stato uno straordinario promotore della mescolanza di culture diverse nel nome della fratellanza universale.

0: Negli ultimi 10 anni l'arte del graffito si è affermata come corrente candidata a superare l'arte contemporanea. La tecnica degli artisti che lavorano open air si è infatti evoluta in maniera esponenziale e le loro opere hanno cominciato ad ottenere riconoscimenti inaspettati. La potenza espressiva di Jorita Gock ha rivoluzionato quartieri, parchi e luoghi di campagna. Le sue opere, seppur decontestualizzate, si sono appropriate degli spazi, rendendoli migliori e più gradevoli. I paesaggi urbani e agricoli hanno acquisito valori completamente nuovi, che portano verso un futuro aperto e tutto da definire. Dal 2022, la linea di contatto fra la musica e l'arte di Jorit si consolida con opere di prestigio, che hanno interessato influenti cantori italiani. I primi due sono stati Lucio Dalla e Fabrizio De André, a cui Jorit ha reso omaggio per essersi espressamente cimentati con la lingua napoletana. Sia Dalla che De André hanno infatti testimoniato l'appartenenza allo Human Tribe, scrivendo in vernacolo alcuni brani di grande successo. L'animo variopinto e appassionato dell'autore di Caruso viene omaggiato da Jorit a Sorrento, dove realizza un grande murale del volto di Dalla. Nell'ambito della manifestazione I colori di Lucio, organizzata in occasione del 10° anniversario della sua scomparsa. Fabrizio De André ha invece regalato all'idioma partenopeo la canzone Don Raffaè, il cui protagonista Pasquale Cafiero si esprime in dialetto napoletano. Il volto di De André, nella sua caratteristica posa pensierosa, campeggia su uno dei muri di Scampia, periferia settentrionale di Napoli. L'opera rientra nelle iniziative del Maggio dei Monumenti e, come spesso accade per Jorit, la sua realizzazione è accompagnata da alcune frasi celebri della personalità raffigurata. Nel caso specifico di Fabrizio De André si tratta di alcuni versi della Canzone del Maggio, aspra critica all'immobilismo, alla paura e scarsa solidarietà di chi non partecipa alla vita politica e civile. Liberamente tratta da un canto della cantautrice anarchica Dominique Grange, attivista del 68 francese, il brano è stato pubblicato nel 73 sull'album Storie di un impiegato.
1: Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate.

0: come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate. Se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
1: La figura artistica di Iorita Gock si è evoluta vivendo una latente contraddizione fra l'elevato valore economico acquisito nel tempo dalle sue opere, stimato fra i 25 e 300 mila euro, e il contenuto delle stesse. Ogni opera realizzata dall'artista napoletano è permeata da un volitivo e costante impegno sociale e politico e da una veemente avversione critica nei confronti di ogni forma di guerra. Ovunque Iorit abbia realizzato opere d'arte, emergono chiari sia i valori estetici che i valori civili. Il volto di Valerio Verbano, militante comunista ucciso nell'82 in un agguato fascista, è realizzato a Roma nel 2019. Il murale raffigurante il giovane Antonio Gramsci, realizzato a Firenze nel 2020. Il volto di Haed Tamimi, palestinese nota per aver schiaffeggiato un soldato israeliano, realizzato nel 2021 in Cisgiordania. Ognuna di queste opere è un tentativo ben riuscito di utilizzare l'arte per esprimere una critica radicale nei confronti dell'establishment, tanto che l'artista napoletano è rimasto sovente esposto a critiche e contestazioni, trovandosi anche impelagato in diversi guai giudiziari, come l'arresto avvenuto per il murale di Haed Tamimi e la conseguente espulsione dallo Stato israeliano. La guerra e la pace sono presenti anche negli occhi di Rino Gaetano. Nel murale di 100 metri quadri, realizzato da Iorit nel 2022 in un quartiere di edilizia popolare di Crotone, il volto del cantautore evidenzia nettamente il contrasto fra chi caldeggia la pace e chi invece fomenta la guerra. Nei suoi occhi sono raffigurate un'esplosione atomica nella parte in bianco e nero e una bandiera della pace nella parte a colori. Anche in questa occasione, Iorit ha riportato sul murale un messaggio di contestazione in stile street art, ispirandosi alla canzone Non te reggo più, adattando i protagonisti del testo per esprimersi in maniera netta contro il conflitto in corso in Ucraina e contro chi lo fomenta.

Accettare di ritrarre Rino Gaetano nella sua città natale è stata una scelta consapevole da parte di Yorita Gock, condividendo col cantautore calabrese il medesimo coraggio di schierarsi e di esprimere senza riserve le proprie opinioni. L'attività irrequieta e ribelle di Yorit ha trovato motivazioni e luoghi per realizzare opere in tutti i continenti: Africa, Sud e Nord America, Asia e Australia, oltre che naturalmente l'Europa. In ogni luogo ha trovato spunti di osservazione critica della realtà, come nei nuovi spunti e ulteriori conferme suggeriti dagli ultimi eventi storici. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, si è provocatoriamente schierato a favore dei separatisti della regione del Donbass in Ucraina, sostenuti sin dal 2014 dalla Russia. L'artista partenopeo ha così realizzato a Napoli un murale di Fyodor Dostoevskij. È il famoso murale della giovane ragazza, realizzato su un edificio bombardato nella zona occupata di Mariupol. L'arte urbana di Yorit ha suscitato l'interesse delle più grandi testate giornalistiche internazionali, da The Guardian alla BBC, da Telesur ad Euronews. Il pittore graffitaro napoletano è stato riconosciuto dai più influenti critici internazionali e la sua attività artistica è divenuta materia di studi e trattati universitari, ponendo l'accento, oltre che sul profondo realismo e sulla grande padronanza tecnica del mezzo pittorico, anche sui forti messaggi di natura politica, sociale e civile. Anche per oggi è tutto. Federica Calcagliandro vi augura una buona serata in attesa di un nuovo appuntamento con Artland Music sul canale ADMR Rock Web Radio.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Ogni venerdì alle ore 23 Radio Talpa presenta Balliamo con DJ Auerbach, oltre 40 anni della miglior dance ballata nelle più prestigiose discoteche della Romagna e delle Marche. Balliamo con DJ Auerbach ogni

got to. Come on, give it up. Give it up.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

C'è una casa a New Orleans, la chiamano Sole Nascente, ed è stata la rovina di molti poveri ragazzi. E, oddio, so di essere uno di loro. Mia madre era una sarta, mi ha cucito i miei nuovi blue jeans. Mio padre era un giocatore d'azzardo giù a New Orleans. Ora, l'unica cosa di cui ha bisogno un giocatore è una valigia e un portabagagli, e l'unica volta che è soddisfatto è quando è ubriaco. Oh madre, di ai tuoi figli di non fare quello che ho fatto io, trascorrere la tua vita nel peccato e nella miseria, nella casa del sole nascente. Beh, ho un piede sulla banchina e l'altro piede sul treno. Sto tornando a New Orleans per mettere quella palla al piede. Beh, c'è una casa a New Orleans, la chiamano Sole Nascente, ed è stata la rovina di molti poveri ragazzi. E, oddio, io so di essere uno di loro. The House of the Rising Sun, The Animal.

Bellissima questa versione degli Animals. In studio Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Bene, gli anni 60 sono stati quasi sicuramente il punto di partenza dell'esplosione culturale mondiale in ogni sua forma, e l'ambiente musicale non solo ne ha fatto da cassa di risonanza, ma si è reso protagonista assoluto di questo cambiamento attraverso band seminali quali Yardbirds, Ten Years After, i Damned, The Small Faces, i Moody Blues, o ensemble blasonati come i Beatles, i Rolling Stones, i Genesis. In mezzo a queste realtà si inseriscono prepotentemente The Animals, un gruppo formatosi a Newcastle nel 1962 dall'incontro tra Eric Burdon e gli Alan Price Rhythm and Blues Combo, che in poche settimane divenne una delle band più rappresentative della cosiddetta British Invasion. Nel 64, infatti, divennero famosi per la pubblicazione di questa hit folk che abbiamo appena terminato di ascoltare, House of the Rising Sun. Ma sotto la guida del produttore Mickey Most e con alle spalle un'etichetta come la celeberrima inglese Doc Decca Music, pubblicarono anche il loro primo album, intitolato semplicemente The Animals. In tutta questa semplicità e immediatezza nel presentarsi c'è però molto di più. Un intreccio continuo di blues, rhythm and blues, rock and roll e pop, tanto forte, concentrato e ben amalgamato da confondersi quasi in alcuni brani con i capisaldi del genere. L'apertura del loro primo lavoro è In Mad Again, con il suo incedere lento e cadenzato sembra essere stata composta da un quintetto dell'umida e piovosa Louisiana anziché da cinque ribelli dell'altrettanto piovosa Inghilterra, con un blues carico e intenso che andiamo ad ascoltarci.

E sempre dal lavoro d'esordio degli Animals ci andiamo ad ascoltare ora un rock and roll anni 60 decisamente festaiolo che si chiama Roadrunner.

Benvenuti in vostra compagnia per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica a parlarvi quest'oggi degli Animals, grande band formatasi negli anni 60 in quel di Newcastle. Ed ora ci andiamo ad ascoltare la trascinante Around and Around.

I ragazzi di Newcastle non rinunciano ad eseguire con classe da lasciare a bocca aperta anche le cover di due brani famosissimi quali la grintosa Boom Boom di John Lee Hooker e la struggente I Believe to My Soul di Ray Charles. Due mostri sacri del genere qui omaggiati con esecuzioni impeccabili e un cantato carico di pathos, e noi andiamo ad ascoltarci entrambi i brani.

Niente da dire anche su questo splendido brano interpretato dagli Animals, tanto è vero che molto spesso queste cover diventano più belle degli stessi originali. Così come ad esempio un altro brano di Nina Simone, Don't Let Me Be Misunderstood, famosissimo, interpretato dagli Animals, che ci andiamo ora ad ascoltare.

0: misunderstood.
1: E fu in questo periodo che si definì il sound caratteristico del gruppo, incentrato sulla voce potente e profonda di Burdon e su un uso delle tastiere più esteso rispetto a quello delle chitarre. Allora andiamo a vedere questa formazione degli Animals. Eric Burdon alla voce dal 1963 al 1966, Alan Price alla tastiera dal 63 al 65, Hilton Valentine alla chitarra elettrica dal 63 al 66, John Steele alla batteria dal 63 al 66 e Chas Chandler al basso dal 63 al 66. Poi abbiamo anche all'organo e pianoforte Dave Robbery nel 66 e Barry Jenkins alla batteria nel 66. E questi sono gli anni in cui gli Animals producono diversi lavori, in cui producono delle canzoni bellissime come quella che ci andiamo ad ascoltare ora.

Purtroppo già a metà del 65 la band iniziò a disgregarsi, con Alan Price che abbandonò per dedicarsi alla carriera solista e con sempre più crescenti malumori e discordie tra i membri, anche forse per la forte personalità di Burdon, che continuò poi fino al 69 ribattezzando la band Eric Burdon and the New Animals e aprendo le porte artistiche a influenze più psichedeliche e progressive, perdendo però in maniera definitiva la genuina anima rock e blues degli esordi di quei brani che abbiamo ascoltato sino a questo momento. Bene, da Maurizio benvenuti, un saluto, vi ringrazio per aver seguito insieme al sottoscritto questo percorso sonoro che ci ha visto in quelle di Newcastle a seguire le sonorità, a mio avviso, di una grande band forse sottovalutata, The Animals, e vi lascio naturalmente ancora con un ultimo loro brano. Da Maurizio benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, un abbraccio a tutti quanti voi e a risentirci a presto.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Una buona giornata da Maurizio, benvenuti. Quest'oggi vi invitiamo a tornare indietro nel tempo. Torneremo nel 3 luglio del 1976 per ascoltare una diva, il concerto che Nina Simone tenne nel 1976 a Montreux in Svizzera. E ne parliamo perché quel concerto è entrato a far parte del mito del Montreux Jazz. Fu uno dei più caotici, stravaganti, folgoranti concerti che il festival abbia mai conosciuto. Quasi 40 anni dopo, rimane per coloro che vi parteciparono la vera incarnazione della follia, dell'eccesso e dell'arte di Nina Simone. Una Nina Simone che era appena giunta in Svizzera, fuggendo con la figlia da Monrovia, in Liberia, dove aveva soggiornato 3 anni, frequentando l'alta società, tra agiatezza e lusso, costretta a fuggire per l'imminente colpo di Stato. È il 3 luglio del 1976, Nina Simone viene invitata ad esibirsi al Montreux Jazz Festival. Capelli corti, ombretto blu, portamento folle nel vestito nero stretto in vita. L'unico gioiello che sfoggia questa sera è una pesante collana d'argento su cui è montata una grande pietra preziosa. Il suo corpo si è ispessito, ma comunque riesce ad essere in buona forma atletica. Le braccia nude sono sorprendentemente muscolose e durante questo concerto estremo ogni passo, ogni movimento sarà caratterizzato da una stupefacente flessibilità e da una sensualità affascinante. Si percepisce l'angoscia che la attanaglia fin dal suo ingresso in scena. Sembra vulnerabile, oscilla tra malessere, riso e paura. I suoi movimenti sono lenti, ma lascivi. Emana una certa durezza, eppure si rimane esterrefatti dalla sua femminilità fin dal primo istante.
2: Tremendous pleasure and honor to welcome at the 10th anniversary Montreux International Jazz Festival the incredible, unique and fantastic one and only Nina Simone.

0: 1, 2, 3. I haven't seen you for many years, since 1968. I have decided that I will do no more jazz festivals. That decision is not changed. I will sing for you, or we will do and share with you a few moments, after which I shall graduate to a higher class, I hope, and I hope you will come with me. We will start from the beginning, which was about a little girl, and her name was Blue.
1: Dopo aver salutato a lungo, Nina Simone si rivolge al pubblico. Non vi vedo dal 1968. Avevo deciso di non esibirmi più nei festival jazz, ma qui evidentemente è diverso. È raggiunta da un percussionista e da un batterista che portano entrambi due voluminose pettinature afro. La diva va verso il suo pianoforte e inizia a cantare Little Girl Blue.

0: olla, se molla.
1: Ecco, qui interrompe un attimo la canzone e comincia a gridare in moia, che è come un incantesimo al suo amante di Monrovia in Africa.

Ha appena terminato di cantare Little Girl Blue, si alza dallo sgabello con un'aria di sfida sul viso e una mano graziosamente posata sul piano, fissa il pubblico con uno sguardo di ghiaccio, piena di fierezza, sembra voler sfidare gli spettatori. Nina però si risiede alla tastiera e indugia nuovamente sulla melodia di Little Girl Blue.

0: Sempre Nina Simone dal Montreux Jazz Festival. Ora la seconda canzone che propone in questa splendida serata è Backlash Blues. Nina Simone chiede che le risistemino il microfono che si abbassa lentamente. Mentre un tecnico del festival lo sistema, Nina si rivolge al pubblico dicendo: «Non mi avete dimenticata, ci speravo davvero». Ma una volta uscito il tecnico, si avvicina di nuovo al microfono e senza ragione questo si abbassa di nuovo. E allora scoppia a ridere. «Ma io non l'ho nemmeno toccato!» Questo oggetto è animato di vita propria e la sala si mette a ridere, mentre ricompare il tecnico e cerca di averla vinta su questo oggetto, il microfono, oggetto recalcitrante questa sera. Nina Simone fa poi una digressione sulla Liberia e attacca un'interpretazione lenta di Backlash Blues.
1: I've been with you only 5 days. And and I went.
0: Il microfono decisamente non ne vuol sapere, continua a cadere. Ed ora Nina Simone in Backlash Blues. Si sente che è felice di suonare. Si porta di nuovo al limite del palco. Si accovaccia sui tacchi alti, portando le mani giunte alla fronte in segno di ringraziamento, e inizia a cantare Backlash Blues.

Nina Simone al Montreux Jazz Festival, questa era Backlash Blues. Tanti applausi per questa sua esibizione molto molto intensa.

0: Il prossimo pezzo lo sta presentando, si chiama Sea Line Woman. In questo brano Nina Simone si metterà a ballare, lancerà invettive al pubblico.
1: Sea Line...

Il 3 luglio del 1976 Nina Simone in questo momento sta ballando e ha appena finito di interpretare Sea Line Woman al Montreux Jazz Festival.

0: Nina Simone con un'intensa interpretazione di I Wish I Knew How. Nina Simone.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
2: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
3: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli.
4: Go but don't forget, songs that are no longer very young, go but don't forget and still listen.
3: Canzoni andate, ma non dimenticate, ed ancora ascoltate.

ben anglosassone della grande notorietà negli anni 80, assieme a gruppi quali Simple Minds, U2 e The Avalon. I Big Country, fondati nel 1981 ed ufficialmente sciolti negli anni 2000, nella loro carriera incisero 10 long play, questa In a Big Country, uno dei loro maggiori successi. Continuiamo con i Free.

0: fine anni 60, a Londra il chitarrista Paul Kossoff ed il batterista Simon Kirk contattarono il cantante Paul Rogers ed il bassista Andy Fraser. Nacquero i Free. Il gruppo deve molto alla loro popolarità all'LP Fire and Water, ma soprattutto al famosissimo All Right Now, che le portò in testa alle classifiche mondiali. Ora le Weather Girls.
1: Hi, I'm your Weather Girl. And have we got news?

The Weather Girls, le ragazze del meteo, sono state un duo statunitense composto da Martha Wash e Irona Rodgers. Il loro più grande trionfo è senz'altro It's a Raining Man, uscito nel 1982, poi ripreso anche da Jerry Halliwell nel 2001, mentre questi sono i Chumbawamba.

una hit mondiale, Top Tom Fine, del gruppo alternativo Chumbawamba. Il brano raggiunse la seconda posizione di vendita in Inghilterra, facendosi conoscere in tutto il mondo. Nella loro lunga carriera non vi saranno mai la fortuna di questo singolo, ora gli Spin Doctors.

Jumping Doctors, band statunitense che raggiunse la notorietà grazie a questo singolo, Two Princes, che salì fino alla settima posizione nella classifica americana. Il brano è del 1992, mentre questi sono gli Snap.

0: State ascoltando Radio Talpa.
1: You are listening to Radio Talpa.
0: State ascoltando Radio Talpa.
2: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
3: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata ai dischi live. Tutti gli artisti, almeno una volta, si sono cimentati in esibizioni live, che poi veniva creato un album dal vivo, live appunto. Generalmente viene registrato in un unico concerto o tournée, scegliendo i brani migliori. Il disco dal vivo ha sempre un suo fascino, distribuito con tutti i suoi aggiuntivi, come i cori del pubblico, gli applausi e i commenti dell'artista rivolti al pubblico.

0: Per un occult band, King Crimson, 21st Century Schizoid Man, qui dal vivo a Toronto il 20 novembre 2015. Al tempo il gruppo comprendeva ben tre batteristi, Gavin Harrison, Bill Rifflin, Pat Mastalotto, Yaxix, Mel Collins, Tony Levin e Robert Fripp gli altri. Ora invece David Bowie con Billy Corgan al Madison Square Garden di New York per il 50° di Bowie, il 9 gennaio 1997, brano che non necessita di nessun commento.
1: Got a song about him.

0: Thank you so much. Thank you for having us.
1: Disco registrato nel 2006 con la Danish National Concert Orchestra, versione molto struggente del classico A Weather Shape of Pale, ora i Doors.